che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: the music.
1: Se il mondo torna da te.

101. Enjoy the music.

0: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in prevalenza soleggiato e caldo al centro-sud e nell'Emilia Romagna orientale, a parte un po' di nuvole nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del nord, con rovesci e temporali localmente intensi a partire da Alpi e Liguria, in graduale estensione anche alla pianura padana, a cominciare dai settori nord e ovest. Alla sera fenomeni in estensione anche all'Emilia Romagna e le coste dell'Alto Adriatico. Temperature in calo al nord, più sensibile su Alpi e nord-ovest, rialzi altrove, specie al sud, con punte di 35-37 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale a

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao banda, sono Pietro da Milano. La canzone mi farebbe stare bene è The Logical Song di Supertramp.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene volevo ascoltare Night and Day degli U2 e dedicarla a mia moglie Silvia. Giacomo da Cerveteri. Ciao, grazie.

follows through, so voice within.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Sono Nicola d'Aosta, volevo richiedere un pezzo di Lionel Richie, Dancing on the Feeling, semplicemente perché mi dà la carica e adoro questo artista. Volevo dirvi che siete brillanti, vi seguo tutti i giorni dal mio camion. Un saluto a tutti i camionisti.

0: 1. Enjoy the music. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in prevalenza soleggiato e caldo al centro-sud e nell'Emilia Romagna orientale, a parte un po' di nuvole nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del nord, con rovesci e temporali localmente intensi a partire da Alpi e Liguria, in graduale estensione anche alla pianura padana, a cominciare dai settori nord e ovest. Alla sera fenomeni in estensione anche all'Emilia Romagna e le coste dell'Alto Adriatico. Temperature in calo al nord, più sensibile su Alpi e nord-ovest, rialzi altrove, specie al sud, con punte di 35-37 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: Su R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale al

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno Radio 101, Franco da San Severo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare a Pino Manco, Bella d'estate.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene, Spirit in the Sky, Doctors and the Medics.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: R101. Enjoy the music.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
5: Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.

0: fa stare bene.
1: Sono Matteo. Per la canzone che ti fa star bene oggi mi piacerebbe sentire i London Bee con I Can Think About You. Ciao!

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sto rientrando e mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone che mi fa stare bene, Jamiroquai con Blue Skies.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe molto ascoltare La Isla de San Blas dei Maná.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump annuncia la guerra economica all'Iran. Operazione paragonabile al D-Day. Li metteremo in ginocchio, dice, minacciando ritorsioni per qualunque paese fornisca assistenza a Teheran. Dichiarazioni esagerate per una campagna fallimentare, replicano gli Ayatollah. E a Hormuz gli Stati Uniti starebbero gestendo un'operazione segreta per il passaggio delle petroliere, lo riferisce Axios, citando fonti del Pentagono. Da due mesi, 15-20 navi uscirebbero dallo stretto ogni notte seguendo una rotta sicura. Il flusso di greggio sarebbe pari alla metà dei volumi prebellici. Nella notte pioggia di missili balistici su Kiev. Ci sono almeno 6 morti tra la capitale e la regione circostante. 33 i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Intanto l'inchiesta anticorruzione sfiora Zelensky, indagata la sua vice capo di gabinetto, immediatamente licenziata. A Nardò, in Salento, un 72enne sbranato da due Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Il corpo è stato ritrovato dal figlio e dal nipote. Ritrovati anche gli animali su cui sono in corso gli accertamenti, individuato il proprietario. Era capo degli 007 ecuadoriani Michele Sensi Contugi, morto ieri nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Il 44enne di origini e cittadinanza italiana è una delle 7 vittime dell'incidente. Due mesi fa il governo di Quito aveva valutato un aumento del suo servizio di scorta. Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito alla fine del mese, lo riferiscono media inglesi. La coppia, che dal 2020 viveva negli Stati Uniti, si stabilirà in una residenza non reale alle porte di Londra. A settembre i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade su tutta la rete nazionale: non si registrano particolari criticità. Si segnala esclusivamente una coda per lavori sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
17: Oh yes, e siamo arrivati a giovedì 20 agosto, le 7:03. Buongiornissimo amici e amiche, siete su R101 ovunque, in radio, in televisione, sul canale 67, sulla nostra app, sul nostro sito r101.it. Io sono Phil Grondona e, come accaduto per tutta la settimana, anche oggi e domani, ci sentiamo tra le 7 e le 10 con il gran maestro che è con me in regia, Michi Rossetti, e iniziamo con Attention, Charlie Puth.
18: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più

che poco più di un mese fa, più o meno, verso la fine di luglio, si è esibito nel nostro paese. Ha fatto una data a Napoli, ne ha fatta una vicino a Como. Entrambe location molto romantiche, molto particolari, ed è stato il suo ritorno nel nostro paese dopo tanti tanti anni. Buongiornissimo amici, le 7 e 7 minuti di giovedì mattina. Questo programma si chiama Buongiornissimo e per tutta l'estate, per tutto il mese di agosto, vi accompagna dalle 7 fino alle 10 questa settimana con me, Phil Grondona. Allora, la buona notizia è che siamo arrivati, non dico al weekend, ma poco ci manca, cioè siamo già a giovedì, quindi ragazzi un attimo, domani già è venerdì e poi sarà di nuovo sabato, poi però ricomincerà un'altra settimana. La cattiva notizia è che ho appena scoperto che oggi 20 agosto è la giornata mondiale della zanzara. Ora, siamo d'accordo sul fatto che chiunque meriti di avere una giornata mondiale dedicata, tranne le zanzare. Ora io so che tutti i fan delle zanzare mi insulteranno, perché è impossibile non inimicarsi qualcuno quando si dice una cosa del genere. Ci sarà nel mondo qualcuno che è il fan numero uno delle zanzare? Io no, e voglio espormi e dirlo. Anche perché, pensate magari quanti ci stanno ascoltando, quanti dei più svegli d'Italia questa notte hanno dormito malissimo perché sono stati tormentati da una zanzara. Vi siete svegliati dicendo: ho dormito male stanotte, non ne potevo più, ma pensate quella zanzara quanto mi ha dato fastidio. Ecco, pensa che non solo hai dormito male, ma quella zanzara pure una giornata mondiale dedicata e tu no. La vita a volte è veramente ingiusta. Come sempre noi siamo qui fino alle 10, come dicevo, però vogliamo iniziare condividendo un po' la situazione in cui vi trovate alle 7-8 di questo giovedì, perché tantissimo lavoro, tanto tanto lavoro, amici già in macchina che ci stanno andando, oppure qualcuno che al lavoro ci è già arrivato e ci ascolta con la radio o la TV lì, però tantissimi amici che invece sono in viaggio, che sono in vacanza, che stanno facendo cose spettacolari, belle, originali. 331 80 90 101. Vanno bene i messaggi vocali, però metti caso che siete svegli da un minuto e ci diciate: figlio, non ho proprio voglia di far sentire la mia voce, perché non è ancora, cioè, è ancora un po' Chewbacca o Gabibbo style. Va bene anche un messaggio scritto. Ora su R101 c'è Giorgia, niente di male.

0: che non solo sono stati ospiti di R101, ho fatto una bellissima chiacchierata con loro a inizio estate su R101.it, ma ieri sera hanno fatto anche il loro debutto della vita in quel di Ibiza, esibendosi all'AI di Ibiza. Comunque, per chiunque faccia questo genere di musica, è vero che loro cantano anche, però sono anche DJ, produttori, le reference sono quelle. Insomma, il debutto a Ibiza è una cosa che conta ed è molto importante, ancora una volta dimostra il grandissimo successo che stanno avendo. Buongiornissimo amici, allora, poco fa citando, scherzando, oggi 20 agosto è la giornata mondiale della zanzara, c'è un'amica che, non chiedetemi perché, però sono le 7.15, quindi vale veramente tutto, del 20 agosto oltretutto, settimana di Ferragosto, ha voluto fare un'imitazione di una zanzara. Prego.
1: Ciao Phil. Ciao. Sai come fa la zanzara? Se.
0: Che è anche una grande citazione, in realtà è una canzone dello Zecchino d'Oro. Non abbiamo capito se sia recente, perché Google dice che è tipo di 3 anni fa, però in realtà siamo convinti che sia, diciamo, una canzone storica dello Zecchino d'Oro, che poi magari 3 anni fa sia stata rifatta. Se qualcuno lo sa, ce lo faccia sapere. Volevo salutare questo amico, amica, che non si firma, che dice: la mia giornata di oggi, supermercato a fare la spesa per poi portare in piscina 4 adolescenti, tra le quali mia figlia. Porto un buon libro e R101 per salvarmi. Amico, amica, sarà veramente dura, però non mollare, R101 e il libro ti salveranno assolutamente la vita. Altri racconti di questo giovedì, vai.
2: Buongiorno Phil, sono Andrea da Milano. Vuoi sapere qual è la vera bella notizia del 20 di agosto?
0: Quale?
2: È che domani è il 21 e domani sera parto, me ne vado in vacanza per 3 settimane. Spengo tutto, cervello compreso, e non voglio più sapere nulla fino al 13 di settembre. Anzi no, il 14 di settembre.
0: Cioè, vai così tanto in vacanza che addirittura... Io ero convinto di averne fatte tante, ne farò altre, ma ti perdi il primo weekend di quelli del weekend, perché noi ricominceremo sabato 12 settembre. Malissimo, amico, no, scherzo, sono felicissimo per te. Goditi queste meritate vacanze e bravo per la cosa di staccare del tutto, perché come dice mia nonna, una delle sue massime è: Filippo, far riposare il cervello è importante, e lo riposi se hai veramente il coraggio di staccare anche dal telefono, dai social, da tutte quelle distrazioni che poi non ti sembrano distrazioni, perché dici: non sto lavorando, quindi mi sto riposando. E invece no. 331 80 90 101 per essere dei nostri. Buongiornissimo, ora su R101 anche a Miss Olivia D.

0: Man in Need, Olivia Dean su R101. Poco fa ho detto all'amico che andava in vacanza: ma ti perderai il primo weekend di quelli del weekend? Che uno potrebbe dire, ma anche chi se ne frega. Invece no, mai sfidare gli ascoltatori di R101.
1: No, caro Phil, io non mi perdo proprio nulla, perché ho l'app sul telefono e io vi ascolto sempre dall'app.
0: Grazie di cuore, amico. Se non è amore questo, onestamente non so che cosa lo sia. Buongiornissimo, rimanete con noi, tra poco ancora qui.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo.

0: da DR101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di DR101.
4: La canzone che stare bene.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e caldo al centro-sud e sull'Emilia-Romagna orientale, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al nord, con temporali molto irregolari e discontinui a livello territoriale, a carattere intenso e abbondante con grandinate e nubi fragi. Temperature massime in calo al nord, in particolare su Alpi e nord-ovest, in aumento altrove con punte di 37-38 gradi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti in prevalenza meridionali, moderati o tesi, raffiche nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci su R101. Sentiamo il racconto di un amico, uno dei più svegli d'Italia alle 7.28.
1: Ciao Phil, ciao. Buongiorno anche a te. Buongiorno. Stamattina, mentre tu domandavi che cosa stavamo facendo, sì, io stavo cercando i calzini che incredibilmente non trovavo, nonostante li avessi lasciati al solito posto.
0: Come mai?
1: E poi li ho trovati, con un po' di distrazione iniziale.
0: Cose che succedono.
1: Comunque, stavo considerando com'è tranquilla la mia casa in questi giorni di agosto in cui la vivo soltanto io. Normalmente non l'avevo mai vista né così bella e né così grande come quando ci sono anche moglie e figli, quindi sono felicissimo del mio agosto in compagnia di me stesso e R101. Ciao Valerio da Milano.
0: Vale, posso dire ti voglio veramente bene. Quanto fa ridere questo vocale? Perché è un racconto verissimo. Perché tanto c'è il maestro Michi Rossetti, che in questi giorni è solo, senza la sua moglie, insomma le sue bambine. Maestro, me lo conferma anche lei, lo chiedo a lei, io non essendo padre di famiglia, quando un papà o anche una mamma ha la casa tutta per lei per qualche giorno, è un godimento assoluto. Ah, divano solo per me, avere la libertà di poter scegliere un film da guardare, una cosa incredibile. Quindi molto vero quello che dice Vale, però mi ha fatto ridere perché che sproloquio ha fatto, cioè, è passato dalla casa che non riconosceva al calzino non trovato. Però quella è la cosa più importante, soprattutto visto che poi ho sentito dal vocale che era fuori, per affrontare la giornata, uscire di casa e calzini fondamentali. Quindi Vale, siamo molto felici tu li abbia trovati.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

The Kid LAROI e Justin Bieber su R101. Buongiornissimo amici, sono le 7.36 di giovedì mattina. Siamo qui fino alle 10 con i più svegli d'Italia. Ne abbiamo già sentiti tanti. Se ce la faccio parlare questa mattina, sto ancora palesemente dormendo, ve lo dico. Sapete che ci lega un rapporto di grande sincerità. Stamattina alle 7.36 sto dormendo, vi chiedo scusa. 331 80 90 101, però, è il numero che potete usare per fare due cose: condividere con noi dove vi trovate, cosa state facendo alle 7.36 di giovedì, ma soprattutto per scegliere la canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra poco. Intanto su R101 c'è Fulminacci, Maledetto me. Enjoy the music.

0: Fornaci, maledetto me, su R101, 7:39 di giovedì 20 agosto. Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Se avete acceso la radio solamente ora, siete nel posto giusto, al momento giusto, perché tra poco, tra un istante, pochissimo proprio, tornerà la canzone che ti fa stare bene, che potete scegliere ora, se vi va, con un bel vocale al 331 80 90 101 e tra un istante l'ascoltiamo. Tra poco!
1: R101. Buongiorno!
2: Buongiornissimo! I più

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Convieni al tuo portafoglio. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva.

0: E hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.

0: 7:43 di giovedì su R101 in radio e in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, fino alle 10 siamo insieme con il Buongiornissimo. È il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. E andiamo subito a scoprire in questo caso chi l'ha scelta per noi con un bel vocale al 331 80 90 101.
1: Buongiorno, sono Simona da San Benedetto del Tronto. Anche stamattina sto andando a lavorare. Le ferie sarebbero previste per settembre, metà settembre.
0: Okay.
1: La canzone che vorrei ascoltare, comunque ogni volta che l'ascolto penso che sia al top, è Angel di Robbie Williams. Penso che sia una delle canzoni più belle mai scritte. Grazie, un abbraccio fortissimo a tutti. Bacio bacio.
0: Grazie a te amica. Dal 97, Angels, Robbie Williams su R101.

0: Angels di Mr. Robbie Williams su R101 è la canzone che ti fa stare bene alle 7.48, la prima di oggi. Se avete acceso R101 magari per la prima volta nella vostra vita, vi starete chiedendo: Phil, ma che cos'è la canzone che ti fa stare bene? È un brano che ci mette di buon umore, ci ricorda momenti belli della nostra vita, ci dà la giusta carica per affrontare la giornata, e a sceglierla siete sempre e solo voi che prendete il controllo della nostra playlist con un vocale al 331 80 90 101. Tra l'altro sono anche pezzi che non capita di sentire proprio tutti i giorni alla radio, quindi se siete in cerca di suggerimenti, magari non ve ne viene in mente nessuno, su r101.it, il nostro sito, c'è l'elenco sempre aggiornato con le 101 canzoni, anche estive, che ti fanno stare bene. E poi il nostro numero lo potete utilizzare soprattutto per raccontarci come sta andando questo giovedì mattina.
1: Questa mattina di 20 agosto mi sto recando a fare tirocinio, dato che sono uno studente all'ultimo anno di medicina veterinaria, ma sinceramente ho pochissima voglia.
0: Ecco, lo so, la voglia è poca alle 7.49, ma forza amico, stai lavorando per realizzare i tuoi sogni. Vale come motivazione? Probabilmente no.

0: Ok, su R101, buon giovedì a tutti i più svegli d'Italia, a voi amici che in questo momento siete su R101, in radio, in televisione, sul canale 67, sulla nostra app, sul sito r101.it. Immagino tantissimi amici che in questo momento stanno andando al lavoro oppure in vacanza, siete nel posto giusto, tra pochissimo c'è la viabilità, subito dopo le breaking news di TGcom 24. A tra poco!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev. Il bilancio sale a 12 morti e 32 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'Ucraina risponde con i droni al buio le principali città della Crimea. E Putin ammette i raid stanno danneggiando l'economia. Siamo costretti a importare carburante. Annuncio che qualsiasi paese fornisca qualsiasi sostegno all'Iran subirà tremende ripercussioni. Così Trump, che lancia contro Teheran un'offensiva economica che definisce la più devastante di sempre. Gli ayatollah replicano dichiarazioni enfatiche ed esagerate per coprire gli insuccessi. Intanto gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell''ndrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022, era stato arrestato a giugno in Spagna. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo. Dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. A Molini di Triora, nell'Imperiese, un uomo ha sparato alla compagna con una pistola ad aria compressa. La donna è riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco. Ora è in ospedale, in condizioni non gravi, ma con un trauma alla testa. Sarebbe stata anche colpita a sprangate. Arrestato il responsabile. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Al momento nessuna particolare criticità su tutta la rete nazionale. Si segnala esclusivamente di prestare attenzione sulla A7 per una perdita di carico tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Oh yes, le 8 e 2 minuti di giovedì, dai che siamo arrivati a giovedì amici, il weekend è sempre più vicino, frase fatta che dicono tutti i conduttori radiofonici, però è la verità, quindi essendo vera questa cosa dobbiamo gioirne, dobbiamo essere felici. Grazie al dottor Cascone per le breaking news di TGCOM 24 e per la viabilità, io sono Phil Grondona, in regia c'è il gran maestro Michi Rossetti, insieme fino alle 10, ora con Gary Go, Wonderful.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo. I più

La bellezza di Wonderful, per l'appunto, Gary Go, non era voluta, su R101, 8 e 6 minuti, buon giovedì, buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. C'è una notizia che vi voglio dare, che gira in realtà da un paio di giorni, non l'abbiamo ancora data, ma ci tenevo a parlarne, che riguarda il nostro amico Gianni Morandi. Avete letto che il 26 di settembre, quindi tra poco più di un mese, si esibirà in concerto in un piccolo posto del Trentino, Anago Torbole. Salutiamo tutti gli amici che magari ci seguono da lì. E la notizia qual è? Uno potrebbe dire, vabbè, dove sta la notizia? Gianni Morandi fa un concerto, ne ha fatti a migliaia nella sua carriera. Che il sindaco di questa località del Trentino, che ha fortemente voluto Gianni Morandi in concerto, si chiama Gianni Morandi. Veramente. E Gianni Morandi, il cantante, nel commentare questa cosa ha detto: sapevo, già mi avevano detto sta cosa, sapevo che prima o poi questo incontro sarebbe dovuto succedere, e succederà, quindi verso fine settembre. Non so se ci siano ancora biglietti, però se vi troverete dalle parti del Trentino, credo valga la pena, come diciamo, viverla come esperienza, anche perché essendo Gianni Morandi il cantante, il sindaco non lo so, un grande showman, mi immagino già lo spettacolo. Ma sindaco, tu sei fortissimo. Vabbè, no, non so imitarlo. Sei fortissimo, restiamo uniti. Io quello penso a Gianni, di tutti i modi in cui viene parodizzato, penso sempre a quando ha fatto Sanremo nel 2011. Vi ricordate che diceva sempre quella frase a Luca e Paolo, e poi a Belen, la Canalis, tutti i suoi conduttori: restiamo uniti. Ricordate che è una bellissima frase, tra l'altro. Comunque, tra poco torniamo a chiacchierarcela, visto che sono le 8 e 8 di giovedì e immagino tanti amici hanno acceso la radio solo ora. Intanto Elton John e Dua Lipa.

Giovanotti Alfa su R101 alle 8.14. Non so quanti di voi stessero ascoltando la radio qualche mattina fa, però stavamo facendo questo gioco che ci ha portato in giro per il mondo, cioè quello di capire quanti dei più svegli d'Italia, quanti di voi che ascoltano la radio ci stessero seguendo da posti fuori dall'Italia, no? E abbiamo scoperto amici che ci ascoltano in Thailandia, in Estonia, in Croazia, e poi degli amici che ci seguivano dalla Turchia e ci hanno fatto sapere, questo un paio di giorni fa, che sarebbero andati a percorrere la strada della morte, si chiama. È una delle strade, delle statali più pericolose al mondo, si trova in Turchia ed è una strada che essenzialmente nell'arco di 5 km, quindi pochissimo, ha qualcosa come 30 curve ed è considerata una delle strade più spaventose al mondo. L'amico che però ci ha detto "sto andando lì" l'ha quasi minimizzato, dicendo "no, ma poi non è nulla di che". Ho detto "vabbè, aspetta di farla". Ci ha mandato un video questa mattina. Ora non si può far vedere il video alla radio, quindi provo a raccontarvelo. Effettivamente, giudicando solo ed esclusivamente dal video che ci ha mandato, sembra un sentiero di montagna. Cioè, sapete i sentierini tipo per arrivare ai forti o quelli delle camminate tutti sterrati, stretti, che dici ok, non ci puoi andare a chissà che velocità, ci vai con una geppina, piano piano, fai le curve. Poi, detto questo, non voglio dire che sarei in grado di guidare lì, probabilmente no, probabilmente non sarei capace di fare dei danni, però visto così non sembra così pauroso. Però se qualcuno effettivamente c'è stato e ci vuole dire se effettivamente è pericolosa come si dice, oppure no, oppure tutta facciata, tutto marketing, siamo curiosi. 331 80 90 101, vale anche per raccontarci in che situazione siete alle 8:16 di questo giovedì. Se è vacanza, lavoro, viaggio, tutto quello che vi passa per la testa. Il 27 marzo del 2027 invece lei sarà a Milano e noi siamo la radio ufficiale della sua data. Sienna Spyro, Material Lover, R101.

0: Che voce, che atmosfera, che talento. Siena Spyro, Material Lover su R101. Come dicevo poco fa, lei si esibirà in Italia al Fabrique di Milano il 27 marzo del 2027. Ve lo dico già, sarà un sabato. E noi di R101 siamo la radio ufficiale. Tutte le info, come accade per tutti i concerti più belli di sempre, le trovate sul nostro sito r101.it. Rimanete con noi se vi va, tra un istante siamo ancora qui.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Love You, Mario, 8:25 di giovedì su R101. Buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia. Io sono Phil Grondore, insieme per tutta la settimana fino alle 10. E vi do anche una notizia così all'improvviso. I più fedelissimi chiaramente lo sanno. La prossima settimana sarà la settimana che io più aspetto in tutto l'anno, cioè quella in cui dalle 7 alle 10 ci sentiremo insieme a Cristiano Militello. Sapete che io vivo per questa settimana in coppia con Chris, non vedo veramente l'ora. Ci divertiremo un sacco, noi sicuro, speriamo di far divertire anche voi. Quindi da lunedì, insomma, state sempre su R101 tutto il giorno. Poco fa vi è andato questa notizia: a fine mese, a fine settembre, in realtà Gianni Morandi, il cantante, si esibirà. Perché specifico cantante? Perché si esibirà in un paese del Trentino chiamato da un sindaco che si chiama Gianni Morandi. E c'è un amico che fa un commento a riguardo.
1: Buongiorno Phil, a Ruggero dal Lago di Garda. Appunto, Gianni Morandi lo conosco molto bene perché è il sindaco del mio paese vicino.
0: Ah, il sindaco,
1: è una
0: conosci,
1: bella persona come Gianni Morandi cantante. Per cui aspettiamo tutti e due Gianni. Un abbraccio e un saluto a tutti gli operatori delle ambulanze che oggi sono in servizio.
0: Un abbraccio, amico, buon lavoro a tutti coloro che lavorano anche. Non abbiamo citato in questi giorni tutte le persone che lavorano. Chi lavora e i volontari nel mondo della sanità, insomma tutti quei lavori che non si fermano mai neanche in questi giorni di vacanza. Va bene, allora attendiamo con ansia l'incontro tra i due Gianni Morandi. Non so cosa possa uscire da un incontro tra due persone che si chiamano Gianni Morandi.
2: Buongiorno, io la statale di 915,
0: la strada
2: l'ho percorsa l'anno scorso, sì, in Turchia. Allora, tutto dipende dalla velocità con cui vai.
0: Vabbè, questo non mi ha risolto nulla questo messaggio. No, parlavamo della strada della morte, questa strada famosissima della Turchia, considerata una, se non la strada più pericolosa al mondo, perché nell'arco di 5 km ha circa 30 curve. Un nostro amico, uno dei più svegli d'Italia, l'ha percorsa proprio in questi giorni. E vedendo, giudicando dal video che ci ha mandato, sembra un normale sentiero di montagna. Cioè, avete presente quando andate verso un rifugio e tu vai lì camminando, magari becchi qualche jeep che sta salendo, no, verso il rifugio, fa tutte queste curve molto piano. Ecco, secondo me il livello è quello. Però chiaramente noi parliamo dalla comodità del nostro divano qua, senza averla mai fatta. Però mi fido della tua opinione, amico. Questa è R101 828, ora i Strumbellas, questa è Spirits.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101 da una terrazza di Milano, qui aperitivo con in sottofondo la vostra musica.
3: Evviva l'estate!
4: Ciao ragazzi di R101, buona estate e grazie della vostra compagnia.
5: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: su R101, buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Se ci sono tanti amici che sono in vacanza, magari le stanno iniziando ora, volevo salutare Federico e tutta la sua famiglia che sono appena sbarcati dal traghetto destinazione La Maddalena in Sardegna. C'è chi, diciamo, sta stringendo i denti per l'ultima settimana per poi andare in vacanza, tipo questi amici.
1: Buongiorno R101. Un buongiornissimo a tutti da Diego Iolanda da Torino. Ancora una settimana di fatica e poi chiudiamo il bar e via in vacanza per un mese, spaparanzati al sole. Ciao a tutti, un abbraccio e sempre Forza Inter.
0: Mi ha fatto ridere quel Forza Inter buttato lì così, non me l'aspettavo. No, fatica, tanta fatica, però non solo un mese di vacanze, che comunque è tantissima roba, ma un mese a settembre. Quindi, voglio dire, la famosa cosa del finalmente, dopo tanta fatica, ci siamo tolti di mezzo il turismo di massa e uno se la gode a settembre senza nessuno in spiaggia. Bravi ragazzi, felici di farvi compagnia in quest'ultima settimana di lavoro nel vostro bar e grazie per tenere R101 probabilmente nel vostro bar. Lo dico sempre, sono tantissimi bar che tengono R101 sul canale 67 e noi li salutiamo e li ringraziamo. Ora con Mr. Alex Warren. Enjoy the music.

0: Messenger, Alex Warren su R101, 8:39. Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Ci siamo, tra poco è il momento di stare nuovamente bene. Si sta sempre bene su R101, ma in particolare quando c'è la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un istante. È un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita. E a sceglierla siete sempre voi al 331 80 90 101. Fatelo ora e tra poco l'ascoltiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
7: Il sole che splende.
8: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora.

0: Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidanzavillage.com.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Yes, 8.42 di giovedì 20 agosto, buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia su R101 in radio, in TV canale 67 con me Phil Grondona fino alle 10. Ora si fa veramente sul serio. Facciamo sempre sul serio quando si parla della canzone che ti fa stare bene, ma non siete pronti al momento che stiamo per vivere. Scopriamo insieme chi ce la regala ora.
1: Buongiorno Radio 101, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono Maria da Torino e vorrei richiedervi una canzone, una qualsiasi di Umberto Tozzi. Grazie.
0: Allora, se ci dici una qualsiasi, bisogna sbizzarrirsi, bisogna fare le cose in grande. Vi ricordo che anche voi, come ha fatto questa amica, cioè con questo sottofondo, fondo ogni cosa che io posso dire perde di credibilità, però lo dico, potete scegliere la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 e adesso Gloria, Umberto Tozzi, R101.

101. Due curiosità che non sapevo su questa canzone che mi fa piacere condividere con voi, complice probabilmente la mia giovane età, visto che sono nato praticamente 21 anni dopo l'uscita di questa canzone. È stata registrata a Monaco di Baviera, perché dopo aver fatto Ti Amo e Tu, insomma, successi pazzeschi, Umberto Tozzi ha detto: serve un suono più internazionale, andiamo a registrare questa canzone all'estero. E poi ci è riuscito, perché è anche una di quelle canzoni più coverizzate, non so neanche se sia una parola della storia della musica del nostro paese anche a livello internazionale. E l'altra cosa che non mi ricordavo è che questa canzone è nella colonna sonora di The Wolf of Wall Street, il film quello diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio del 2013. Non mi ricordo esattamente in quale scena, però c'è. Potrebbe essere la scena, forse quella in cui DiCaprio inizia a dire: comandante, dobbiamo andare a Monaco. Ma in questo caso non Monaco di Baviera, dove ha registrato il pezzo, ma Monaco Monte Carlo. Probabilmente è quella. Comunque la canzone che ti fa stare bene torna tra un'ora e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su R101. Buongiornissimo amici, buongiornissimo a voi, più svegli d'Italia, tra le 7 e le 10 qui su R101 con me Phil Grondona, con il gran maestro Michi Rossetti che è in regia. Tantissimi di voi sono in viaggio, allora siete nel posto giusto. Tra un istante c'è la viabilità e ovviamente prima, come sempre, le breaking news di TGCom 24 con il dottor Cascone. A tra poco.
2: R101.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
3: R101.
16: Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Umberto Cascone. Almeno 12 morti e 33 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Polonia e Romania si alzano i caccia per la minaccia di droni. Un velivolo senza pilota si schianta in territorio romeno a poca distanza dal confine. Continua anche la risposta dell'Ucraina. Oltre 250 ordigni diretti verso Mosca. In Crimea, esplosioni e blackout nel capoluogo Sebastopoli e a Giankoi e Simferopoli. Putin ammette le difficoltà. I raid danneggiano l'economia. Per sostenere il mercato interno siamo costretti a importare carburanti. Trump lancia l'offensiva economica contro l'Iran e minaccia: qualsiasi paese fornisca sostegno a Teheran subirà ripercussioni. Gli Ayatollah esagera per coprire gli insuccessi e Axios rivela un'operazione segreta americana a Hormuz. Petroliere scortate ogni notte su una rotta sicura. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Si è nascosta nei boschi fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La donna fuggita di casa a Molini di Triora, nell'Imperiese, dopo che il compagno le aveva sparato. Ora è in ospedale con un trauma alla testa causato da una spranga. Arrestato l'uomo, la pistola si è rivelata essere ad aria compressa. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 la pioggia causa allagamenti in carreggiata tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni. Prestare attenzione sulla A14 per una perdita di carico tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Personale in strada. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101.
19: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
0: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: R101.
1: Oh yes, 9:02 minuti, buongiornissimo, giovedì 20 agosto su R101 in radio, in televisione canale 67. Mando un grande abbraccio e bacio a tutti gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, ringrazio il dottor Cascone per le breaking news di TGCom 24 e per la viabilità. Come sempre, se avete qualche segnalazione, 331 80 90 101, fino alle 10 insieme, ora con i Maroon 5 e Girls Like You.
2: R101.
19: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i

Girls Like You, i Maroon 5 su R101, 9 e 6 minuti, visto che questa mattina abbiamo dato una notizia che per me è una perla, forse la perla della settimana, cioè Gianni Morandi che si esibirà a fine settembre in concerto in una località del Trentino, il cui sindaco si chiama Gianni Morandi, ed entrambi hanno detto, beh, sapevamo entrambi che prima o poi questo momento sarebbe dovuto accadere. Altro caso di omonimia molto divertente, sapete Rodri, Rodrigo, abbreviazione di Rodrigo, noto calciatore spagnolo, adesso è appena arrivato al Barcellona dopo aver giocato per un po' di tempo nel Manchester City, ancora prima nell'Atletico Madrid, insomma, calciatore famosissimo, ha scelto di non avere i social. Quindi se voi cercate Rodrigo, l'unica cosa che esce è Olivia Rodrigo, la nota cantante a cui vogliamo molto bene, che adoriamo, quella che canta questa canzone, per intenderci. Dove sta la notizia? La notizia sta nel fatto che, col fatto che lui non ha i social, è nato questo meme che appena pochi giorni fa lui è stato annunciato come nuovo calciatore del Barcellona. Tutti i suoi fan e i fan del Barcellona, entusiasti della notizia, sono andati a commentare: grande, grande, grande Rodri, benvenuto, benvenuto, benvenuto al Barcellona, sotto i post di Olivia Rodrigo, che secondo me non è stata scioccata del tutto, perché lei è comunque in un qualche modo una supporter del Barcellona, è andata più volte allo stadio, ha fatto la foto con Lamine Yamal. Ora, questo lo so, non vuol dire che sia fan, cioè magari è stata invitata a caso, però lei ci ha data, quindi comunque la reference ce l'ha. Mi immagino lei che apre Instagram e vede un milione di commenti che le dicono benvenuto al Barcellona. Devo dire, il mondo del web regala sempre delle grandi perle. Questa è R101, buongiornissimo Rai, Elodie, questa è 2.

e 13, devo dire che quest'estate, sarà che sono ancora, diciamo, figlio dei giorni passati nelle isole Baleari, però è una grande estate per la musica house, perché oltre a questa canzone ci sono tanti pezzi belli che ascoltiamo anche qui su R101, tipo Moving to the Sun di Ugel e altri pezzi belli, belli. Quei pezzi che anche se sei una persona che abitualmente ascolta magari solo musica classica, no, classica no, però musica pop, d'estate, possiamo dirlo, quel momento di tamarria ti viene, ci sta bene, te la godi in macchina con gli amici, in vacanza, e ti senti una persona completamente diversa rispetto al solito. Allora, sono le 9:15, immagino la stragrande maggioranza degli amici che sono stati con noi e sono con noi questa mattina, ormai arrivati in ufficio, però se c'è qualcuno che a quest'ora è in un'altra situazione, come sempre vogliamo chiacchierare con voi, sapere dove state andando, cosa state facendo, quelle solite cose, di farci gli affaracci vostri. 331 80 90 101 con un bel vocale per chiudere il grande discorso. Ah, volevo salutare il mio amico che è un nostro grande ascoltatore, sapete che ormai c'è questa regola che ogni volta che lui ascolta la radio io lo devo dire, Lorenzo Branchetti, Milo Cotogno della Melevisione, mio grande amico di questo programma, è venuto a trovarci tantissime volte, diciamo che quando non so chi invitare invito lui. No, scherzo, Lore, ti voglio bene, ci sta ascoltando e mi sta mandando un sacco di insulti su WhatsApp, quindi lo volevo salutare visto che è con noi. Chiudiamo il discorso legato a Omonimia, il sindaco di un paese del Trentino, si chiama Gianni Morandi, ha invitato Gianni Morandi a fare un concerto a settembre. Mi fa ridere dal nulla il messaggio di sto amico che dice: Phil, un mio amico si chiama Morandi e andrà a vedere il concerto di Gianni Morandi. Beh, anche io ne conosco tanti di Morandi. Conosco un Giorgio Morandi che saluto, chissà quanti. Dai, un cognome abbastanza diffuso. Certo, Gianni Morandi fa proprio impressione. Taylor Swift, Opalite, R101.

0: Taylor Swift su R101 919. Buon giovedì a tutti i più svegli d'Italia. Tra poco vi voglio raccontare una cosa che merita. E vi giuro che qua, Michi, te l'ho appena raccontata. Merita la cosa che sto per raccontare. Merita perché secondo me può dare il via a un dibattito con voi molto interessante. Questo avverrà tra pochissimo all'interno del Buongiornissimo di R101, insieme fino alle 10. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, Vasco Rossi su R101 alle 9.27 di giovedì. Buongiornissimo amici. Allora, ho una domanda da farvi. Vi è capitato nel corso della vostra vita magari di rincontrare un vostro ex o una vostra ex con cui avete condiviso tantissimi momenti in un ambiente normale, tipo al bar, al supermercato, in vacanza, dappertutto? Che cosa avete fatto? Io di base, anche se magari non ci si parla più, cioè saluto, perché dai, l'educazione è sempre prima di tutto. Mi è successa una cosa molto divertente in vacanza, e cioè dal nulla, nel luogo più inaspettato del mondo, ho incrociato una persona con cui ho lavorato per un po' di anni, con cui abbiamo condiviso dei momenti veramente molto stretti. Poi ognuno è andato per la sua strada, e però diciamo non si può dire che ci conosciamo poco, perché no, abbiamo condiviso tanti momenti. Vabbè, io saluto questa persona molto affettuosamente. Questa persona ha fatto quasi finta di non conoscermi. Ha fatto ciao, così. E questa cosa mi ha fatto ridere. Perché io dico, allora, poi c'è chi esagera al contrario, no? Cioè ci sono certi miei amici, non faremo nomi chiaramente per tutelare la loro privacy, che tu gli dici, ma l'hai più incrociata, sei la tua ex fidanzata, quella con cui sei stato, non so, 3 anni? Sì, ci ho preso un caffè l'altro giorno. E la tua fidanzata lo sa? No, ma era solo che... Lì forse è l'eccesso dalla parte opposta. Però quando tu con una persona hai condiviso tanti momenti belli e brutti, è sempre brutto far finta, cioè, cos'è, ti hanno azzerato la memoria? Tipo Severance, avete presente? La serie TV in cui essenzialmente ci sono queste persone che quando sono al lavoro non ricordano nulla della loro vita fuori dal lavoro, e viceversa, quando sono fuori dal lavoro loro sanno che lavorano in un posto ma non hanno alcun tipo di ricordo di quello che succede all'interno. Boh, sono arrivato alla conclusione che forse ragazzi, questa persona fa parte di sé. La vedremo nella prossima stagione di Severance. No, voglio sapere se però è successo anche a voi, perché secondo me alle 9.29 di questo giovedì, in quest'ultima mezz'ora insieme, possiamo tirare fuori perle molto molto interessanti. Ora su R101 Jay-Z, Alicia Keys.

0: Solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Dancing in the Flames su R101. Allora, dopo aver raccontato l'aneddoto di poco fa di questo mio incontro con una persona in vacanza con cui ho condiviso tanti momenti, non è una questione d'amore, dico solo questo. Non è amore, l'unico indizio che voglio dare. Io ho salutato educatamente questa persona, ha fatto quasi finta di non conoscermi. Allora, a parte che mi ha scritto il mondo su WhatsApp dicendo: Phil, chi è? Ma anche i miei amici, cioè chi conosco e sta ascoltando la radio, chi è? Dimmi, non dirò nulla a nessuno. Beh, si dice il peccato, ma non è il peccato. Mi ha fatto ridere un amico che ha scritto: Phil, ero io che ti ho beccato al bar, ero io, ti chiedo scusa, ma sai, non avevo gli occhiali, non vedo da vicino, che è un'ottima scusa, però non ero in un bar, quindi no, non ci provate. Però a tal proposito, ve l'ho raccontato non tanto per raccontarvi una cosa mia privata, ma per dare là un po' di dibattiti, perché sono certo che a tutti sia successa una cosa simile nella vita. C'è sempre chi fa meglio, senti qua.
1: Ciao Phil, ciao. Sono Ezio da Chivasso. A me è capitata una cosa ancora peggiore, nel senso che un ragazzo con cui da ragazzotti 19-17 anni così ci frequentavamo molto, nello stesso quartiere eravamo amici, dopo qualche anno, una decina forse, lo incontro, era diventato vigile urbano a Torino, okay. E gli faccio: mi scusi, ma lei è Tizio? E lui: no, si sbaglia. Ma era no. Proprio lui, ne sono convinto, perché io sono molto fisionomista.
0: Allora, io mi fido che sia lui, perché a volte, voglio dire, tu puoi vedere una persona dopo 5 anni, però se ci hai passato, se ci hai fatto le scuole insieme, ti ricordi che faccia, non puoi pensare che non lo sappia. Boh, probabilmente si è sentito a disagio, magari l'hai bullizzato, non voleva più parlare, sai quelle cose, non lo so, però sì, fa molto ridere effettivamente come scena. R101, buongiornissimo, ora con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

0: Tommaso Paradiso su R101 941. Qualcuno dice: Phil, non sono d'accordo con te. Io ho incontrato una persona dopo anni e non la riconoscevo più. Vero, secondo me le persone di cui ti ricordi per tutta la vita sono quelle che hanno fatto parte della tua infanzia. Poi sono d'accordo sul fatto che conosci una persona a 30 anni sul lavoro, magari la rivedi dopo 20, credo, ci sta a non riconoscerla. Però secondo me difficilmente ti dimentichi di quelle di infanzia. Siete d'accordo? Boh, magari tra poco ne parliamo ancora.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene. Alla Coop 40% di sconto.

0: 9 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.

0: 5 di giovedì, buongiorno amici, anzi buongiornissimo. Fino alle 10 con me Phil Grondona, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Allora andiamo subito a scoprire chi ce la regala in questo caso.
1: Io e la mia collega Giorgia siamo rimaste le uniche nella zona del nord-est a essere in ufficio fino alle 18. Ci regali una canzone, Girls Just Want to Have Fun, grazie.
0: Ma come possiamo non accontentare le nostre girls che stanno in office fino alle 6 p.m. E allora torniamo indietro di un po' di anni con un brano che ci mette di buon umore tutti quanti. A questo serve la canzone che ti fa stare bene di R101, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: Cindy Loper, la canzone che ti fa stare bene di R101. La prossima torna tra un'ora e sarete sempre voi a regalarcela con un vocale al 331 80 90 101. Mi ha fatto ridere questo messaggio a proposito di quando rivedi persone dopo tanti anni, le riconosci, non le riconosci. Ho condiviso questa teoria su cui siamo bene o male tutti d'accordo, cioè che sia più facile ricordarti anche a distanza di 30 anni magari gli amici con cui andavi a scuola che non le persone con cui magari hai condiviso 4 anni di lavoro quando avevi 30 anni, 40 anni e così via. Mi ha fatto ridere questo messaggio che dice: seguite bene parola per parola, questo va analizzato. Se incontri una persona dopo anni, la riconosci, non c'è dubbio, punto. Però magari non può riconoscerti lei. Ma scusa, al contrario non vale la riconoscenza. Fa ridere questo messaggio. Vabbè, comunque vai.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, hai perfettamente ragione. Io ricordo più i miei compagni dell'infanzia, Giuseppe, Isabella, cioè, anche se non li vedo più, ma veramente mi ricordo benissimo di loro. Mentre certi colleghi, dopo un anno, li ho già dimenticati, adesso a 26 anni.
0: Vedi? Perché comunque quegli anni lì te li porti dietro per tutta la vita. Bello questo discorso, che è nato da una cosa non proprio carina, cioè raccontare di quando incroci una persona con cui magari hai condiviso momenti e fa finta di non conoscerti, a magari un dibattito così bello che ti porta a ricordare i tuoi compagni di classe a cui magari avete pensato ora e chissà da quanti anni, no? Non pensavate, non dedicavate un pensiero. Bello!

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: magico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.

0: Che Francesco Gabbani, capisco che abbiamo finito e me ne devo andare perché il maestro Michi Rossetti, che ringrazio e saluto per queste tre bellissime ore di regia, mi ha chiamato Manuela, perché ora arriva la Mano Maisano insieme a Yaki, saranno con voi per tutta la mattina, perciò rimanete qui su R101. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 7 alle 10 con il Buongiornissimo e i più svegli d'Italia. Passate un bel giovedì, da file tutto, ciao.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: R101.
16: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Almeno 13 morti e 40 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico in Romania. Un drone si schianta vicino al confine. L'Ucraina contrattacca, lanciati oltre 730 velivoli senza pilota. Esplosioni e blackout in Crimea. Al buio Sebastopoli. La più devastante offensiva economica di sempre, sarà più potente del D-Day. Così Trump, annunciando la nuova strategia contro l'Iran. Poi avverte ripercussioni per chiunque li aiuti. Gli Ayatollah minaccia l'economia globale per distrarre dalla crisi interna degli Stati Uniti. Ennesimo forte terremoto in Indonesia. Nella notte registrata una scossa di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, epicentro nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Lo sciame sismico è iniziato a Ferragosto. A Porto Torres, in provincia di Sassari, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo mentre cercava di forzare la serratura dell'appartamento della ex con un trapano. Era in evidente stato di agitazione. Il responsabile, con precedenti, ha tentato di scagliarsi contro i militari. A Mozzate, nel Comasco, disposta la custodia cautelare per un uomo che, a partire dal settembre scorso, avrebbe più volte picchiato la compagna, spesso sotto effetto di alcol e droga, e in un'occasione le avrebbe fratturato il braccio prendendola a pugni. Ora è in carcere. Tennis, Lorenzo Musetti ai quarti al Masters 1000 di Cincinnati, venerdì vedrà Tiafoe. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20.30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Formula 1, Max Verstappen prolunga il contratto con Red Bull fino al 2030. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Un minuto dopo le 10, giovedì 20 agosto, buongiorno a tutti amici, siete su R101, Manu, Yaki ad accompagnarvi anche in questa mattinata.
18: Vi ci state abituando? Ecco, domani sarà l'ultima occasione per stare insieme, mia e di Yaki.
0: Penultimo giorno per la mano. Esatto. Dopo una tirata di quante settimane?
18: Tre settimane, però sono molto molto felice. Buongiorno, buona estate, sulla radio che ti fa stare bene c'è Dieghito Petta in regia, un sacco di cose oggi.
0: Ne parliamo tra pochissimo, perché c'è la musica su R101, California Girls, Katy Perry.

0: Harry, California Girls dal via questa mattinata su R101, 5 minuti dopo le 10 questa settimana ormai, come ha detto la Manu in apertura, immagino sarete abituati. Manu, Yaki ad accompagnarvi.
1: Quanto sogno di diventare una California Girls prima
0: Bello.
1: O poi.
0: Quanto sogno di diventare Katy Perry.
1: Di andare in giro con Katy Perry, di bere qualcosa.
0: Di essere Snoop Dogg nel video di California Girls per tutti gli amici che ci stanno guardando sul 67, lui secondo me si fa una vita meravigliosa.
1: Ma infatti sai che io ho sempre pensato, ho una amore viscerale per Snoop Dogg, mm-hmm. e nella mia testa dico, se dovessi rinascere, se dovesse esistere la reincarnazione, vorrei reincarnarmi in Snoop io.
0: Snoop però mettiamolo post 30 anni, perché i primi 30 della
1: sua vita, i primi 30 sono stati un po' scabrosi, diciamo.
0: Esatto, Snoop Dogg che è un uomo che sa fare un pochino tutto, lo abbiamo visto negli anni, lui fa dalle canzoni hip hop per le quali è famosissimo, uno dei migliori della storia, fino alle pubblicità, alle canzoni con artisti asiatici, lui ha fatto veramente, lui è il re delle grattate.
1: E bravo, e ha fatto anche, non so se libri per bambini, fiabe per bambini, audiolibri, di tutto e di più.
0: Lui dove fiuta il dollaro riesce ad andare, lo fa bene. Comunque mantiene una sua credibilità che secondo me non è per niente scontato. Ma ci sono persone che sanno fare un po' tutto e ci sono anche persone che non sanno fare un pochino niente. Io mi identifico un
1: pochino. Ma tipo cose normali che non sai fare, cose scontate?
0: Io sono la persona più maldestra del mondo, quindi ogni cosa semplice con me diventa qualcosa di veramente complicato. Ma leggevo che una persona su cinque non sa cambiare nemmeno una lampadina. Io, questa è una cosa che mi ha tirato un pochino sul morale. Lampadina la cambio, ne rompo due magari mentre lo faccio, però la terza è quella buona.
1: Anch'io la lampadina la cambio. Direi andiamo a recuperare un po' di situazioni normali in cui dovremmo essere tutti capaci, ma non lo siamo, e poi facciamo una sorta di sondaggio su come siamo messi.
0: Esatto, quelle cose che magari sono scontate per tutti ma che per noi non sono esattamente facili, la normalità. 331 80 90 101 con la voce per condividerle con noi. Noi ci mettiamo la musica su R101, Sabrina Carpenter. Oh.

0: Le voci di Emma, Fabri Fibra su R101. Buongiorno da Yaki e Manu, con in playlist anche Antidroga, chiacchierando di cose normalissime di tutti i giorni che però qualcuno di noi non riesce a fare.
1: Sentiamo qualche testimonianza.
2: Buongiorno zia Manu, buongiorno Yaki. Ma io alla mia età non ho mai fatto benzina e non ho intenzione di imparare a farla adesso e non ho mai cambiato una ruota nella macchina.
1: Cambiato una ruota, ci sta, sei stata fortunata a non esserti mai trovata in quella situazione. Benzina è più...
0: Benzina sì, è un po' quello che dicevi tu, chi non sa cambiare le lampadine,
1: esatto.
0: Chi non sa andare in bici, in bicicletta.
1: Che sembra una cosa scontata che una persona impara di solito quando è un ragazzino o una ragazzina. E però arrivi in età adulta che magari qualcuno non ha mai imparato quel qualcosa. Io ho un amico che non sa andare in bicicletta. La prima volta che me l'ha detto ci siamo rimasti, eravamo al mare, va bene ti porto dietro. Solo che vedere due uomini quasi 30 anni su una graziella, diciamo, non era un'immagine meravigliosa.
0: Lui stava dietro con le gambe unite, con la gonnellina come le donne negli anni 60
1: lui stava dietro
0: in Vespa.
1: E mi ha, si è aggrappato fortemente ai miei fianchi. Questa cosa mi ha messo un po' a disagio, ma va bene.
0: Insomma, l'avete capito, quelle cose che sembrano normali ma non bisogna vergognarsi ad ammettere che nella nostra vita noi non le abbiamo mai fatte e non siamo capaci a farle.
1: Esatto, come usare un cacciavite, persone che non sanno utilizzare un cacciavite, persone che non sanno cucinare per se stesse anche.
0: È vero, proprio le basi, che ne so, un sugo di pomodoro. Sfido, secondo me all'ascolto c'è qualcuno che non lo sa fare, raccontatelo, intanto arrivano Temper City.

0: Semper City, Self-Aware, 10 e 17 minuti. Buona giornata a tutti, amici, siete su R101.
1: Stiamo chiacchierando di quelle cose quotidiane di tutti i giorni che però molti di noi non sanno fare. Al 331 80 90 101 con nota vocale.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: R101 Meteo. Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e caldo al centro-sud e sull'Emilia Romagna orientale, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al nord, con temporali molto irregolari e discontinui a livello territoriale, a carattere intenso e abbondante con grandinate e nubi fragi. Temperature massime in calo al nord, in particolare su Alpi e nord-ovest, in aumento altrove con punte di 37-38 gradi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti in prevalenza meridionali, moderati o tesi, raffiche nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 White Flag con Daido. Sono le 10:26 minuti. Buona giornata a tutti, buon viaggio a chi ci ascolta dalla macchina. Manu Yaki dalle 10 alle 13 per questa settimana di agosto.
1: Continuo a dire che mi piace molto la nostra unione dei due nomi, perché sembra una parola giapponese, Manu Yaki.
0: Che
1: anche un po' cinese, Manu Yaki.
0: Stolto alla griglia.
1: La
0: traduzione è stolto alla griglia.
1: Allora, chiacchierando di cose molto banali in realtà, che però molti di noi non riescono a fare. Banali nel senso che appartengono alla quotidianità o a un percorso di vita comune a tutti noi, no? Citavamo il non saper andare in bicicletta. Se non impari da piccolo, da grande non
0: certo.
1: lo fai. Sono andata a indagare sul discorso non saper fare benzina.
0: Ok.
1: Perché anche se io in realtà la so fare, mi ritrovo un po' in quello che ha detto la signora poco fa nel messaggio, cioè perché abbiamo l'idea di non saper far benzina? È tutto un discorso di ansia.
0: Ok.
1: L'ansia che tu hai quando arrivi lì e devi capire innanzitutto, oddio, qual è la benzina giusta, la verde, il diesel, non lo so, la pompa giusta, poi dove pago, dove pago, oddio, c'ho quello dietro che aspetta, adesso mi mette ansia, mi mette fretta, non capisci più nulla, cioè è il cervello, secondo me è una forma di paura che ti inibisce la capacità di farlo.
0: Quindi tu dici non è che la signora ha difficoltà nel prendere il tubo e infilarlo nella macchina, più che altro nella scelta. Beh, già sapere come è alimentata la tua macchina quando vai a fare benzina potrebbe dare una mano.
1: Eh certo, e non è una cosa così scontata. Yaki, non mi mandare a stendere.
0: sono tre, uno benzina, uno diesel, l'altro gasolio, non so. Cioè, più o meno alla fine sai. No, io non so.
1: Uno lo deve sapere. Senti, a proposito di auto, ma tu sicuramente lo sai, io l'ho scoperto da poco. C'è una freccetta sul cruscotto che ti mostra da che parte apri lo sportellino.
0: Sì, accanto alla cosa della benzina c'è una freccetta che
1: non
0: ti dice.
1: Non ci avevo mai fatto caso. Bellissima quella roba lì.
0: Per me quella freccetta sul cruscotto che hai è paragonabile alla scritta non bere sulla candeggina. Cioè, nel senso, sono cose un po' superflue, però evidentemente a qualcuno serve, perché si sa mai che qualcuno venga in mente di bere la candeggina. O
1: mai
0: appunto,
1: nella vita.
0: Mai, esatto, lo diciamo in radio nel caso qualcuno avesse voglia di un pranzo un pochino diverso. Di solito sai dov'è la pompa sulla tua macchina.
1: Ma invece, per me è una cosa nuovissima. Certo. Tra poco parliamo anche delle lenzuola con gli angoli che Diego in regia non sa piegare, per esempio.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Come vi ricordiamo spessissimo in radio, in TV, sul canale 67, dall'app di R101, playlist di oggi con Yaki e Manu in diretta, One Republic Runaway.
1: Stiamo parlando delle cose che non sappiamo fare. Poco fa qualcuno ha citato la freccetta della benzina sul cruscotto che ti indica da che lato la devi fare. Io ho detto che era una cosa, secondo me, un po' inutile. Devo scusarmi, perché come dice Davide da Parma, dite a Yaki che esistono le auto a noleggio. È vero,
0: vero.
1: Ma anche coloro che magari hanno più di un'auto in famiglia sono su lati diversi, quindi è vero, faccio mea culpa, correggo. Utile, utilissimo.
0: Devo dire che stanno arrivando tanti racconti sulle auto in generale. Non so, che si può alzare il sedile, appunto, non solo tirare avanti e indietro, come si cambiano i vari liquidi, raffreddamento, olio, eccetera, ma non solo.
2: Ciao Manu, ciao Yaki, sono Eliana da Legnano. Io non sono capace proprio di cucinare nulla, almeno ho disimparato quel poco che sapevo, perché non mi piace proprio, è una perdita di tempo, cosa che invece non è mangiare. Io amo mangiare e grazie al cielo c'è mio marito, che invece è il contrario di me, ha una passione ed è anche capace di cucinare bene, meno male, siamo compensati. Ciao ragazzi.
0: Ma quando dicono non sono capace di cucinare nulla, secondo te, amica, tu specifica se vuoi, nemmeno la pasta?
1: Allora, io ti posso portare un'esperienza personale, perché anni fa ero andato in vacanza per una settimana, avevo lasciato mio padre a casa da solo. Mio padre non ha mai cucinato niente nella sua vita. Gli ho spiegato come anche semplicemente fare una pasta, ma non gourmet, cioè nel senso fai bollire l'acqua, ci butti la pasta, poi prendi il sugo confezionato dal supermercato, ce lo butti dentro.
0: Certo.
1: Torno una settimana dopo, gli chiedo cosa ha mangiato, mi ha risposto: panini.
0: Pover'uomo, che poi magari
1: niente, proprio niente, mio padre.
0: Vedi, anche lì comunque a me piace un sacco indagare. Adesso andrò a indagare sul perché ci blocchiamo nel dover fare certe cose che sono così semplici, al di là del fatto che non ci piace farle.
1: Dici, io te la butto lì, non è che potrebbe essere anche un po' lato pigrizia? Dici, non è che non lo so fare, è che non ho assolutamente voglia di farlo. Perché nel caso di mio padre penso fosse quello.
0: Potrebbe essere assolutamente quello. E meno male che ci sono i piatti pronti, esatto. Le gastronomie. Salutiamo tutti quelli aperti in questo 20 di agosto,
1: esatto.
0: È vero.
1: Un saluto a tutti gli amici e le amiche che stanno lavorando in questo giovedì ormai, dove un po' tutti, la maggior parte, sono in ferie e lo stanno condividendo con noi. Continuate, 331 80 90 101. Tra poco, ancora insieme su R101, Ciocioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Mela con Cioffi, poco più di 20 minuti alle 11, giovedì mattina, buona giornata a tutti.
1: Con Yaki, Manu, chi di voi in questo momento ascolta dall'Italia? Sono sempre curiosa invece chi è in giro per il mondo e ascolta dall'app di R101.
0: Bollette sempre più alte, tariffe che cambiano di continuo. Vi è mai capitato di perdervi tra luce, gas, telefonia e mille offerte?
1: Per fortuna c'è ameconviene.it. In pochi click confrontate le migliori tariffe e trovate quella giusta per voi e la vostra famiglia.
0: E se avete bisogno di un prestito, i loro consulenti vi aiutano a scegliere la soluzione più adatta in modo semplice e veloce.
1: Per ogni vostra esigenza c'è ameconviene.it, la soluzione giusta al momento giusto.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
14: Segui R101 anche sui social. Instagram,
15: Facebook,
14: TikTok.
15: Ti teniamo compagnia ovunque.
14: R101.

0: con il finale, disco del 1985, Picnic at the White House, We Need Protection, occasione, la canzone che ti fa stare bene su R101 per scoprire gruppi o canzoni che magari qualcuno non ha mai ascoltato. Loro erano un duo di Liverpool.
1: Lo spazio, quello con la canzone che ti fa stare bene, che ritornerà tra meno di un'ora, verso il 45esimo minuto, come ogni ora, 331 80 90 101, già da adesso per scegliere la vostra. Sempre allo stesso numero state condividendo quelle piccole cose della vita quotidiana che sembrano saper far tutti ma che a voi proprio non riescono. Sentiamo.
2: Allora ragazzi, a proposito di non saper cucinare, mia madre è andata via per le vacanze e ha detto a mio fratello, che all'epoca aveva una ventina d'anni, 22 così, per farti una bistecca non ci vuole niente, la prendi dal freezer e la metti in padella. E lui così ha fatto, cioè nella padella con l'olio che friggeva lui ha preso la bistecca dal freezer e l'ha buttata dentro, è saltata di 20 centimetri.
0: Poteva farsi malissimo lui, perché l'olio ti schizza addosso e rischi davvero di farti male.
1: Io mi ricordo prima vacanza con gli amici, avevamo 17-18 anni, eravamo in Spagna, abbiamo preso le mozzarelline, quelle fritte da...
0: surgelate.
1: Esatto, surgelate, da mettere semplicemente nell'olio. Aia. Abbiamo fatto friggere l'olio d'oliva.
0: Oddio.
1: È stata una cosa bellissima, perché c'era scritto sulla scatola: tenere dentro per 6 minuti. Le abbiamo tirate fuori, erano nere.
0: Certo.
1: Abbiamo detto: diminuiamo, teniamo dentro per 2 minuti.

0: Ti tirano fuori, era nere. Io ho preso una mozzarella forchetta, dentro fuori, nera.
1: Vabbè, basta.
0: Non era l'olio giusto.
1: Non puoi dare consigli culinari. Mai. Piuttosto invece ringrazia Elena da Trento e sì? Ilaria da Villarpelli Torino, perché ci mandano tanti messaggi pieni d'affetto proprio per questa coppia inedita solo per questa settimana.
0: È un piacere avervi a bordo con noi in questo giovedì mattina qui su R101 a farci da colonna sonora. Fight for this love, Cheryl Cole.

0: C'è Samurai J su R101, Flamenco Paranoia, sono le 10.59, un minutino alle 11 nel nostro giovedì insieme.
1: A belli, a belle, se vi siete appena collegati, Yaki e Manu con voi per questa formazione così particolare durante le settimane di agosto, fino a domani insieme, non mancano i punti fermi, tipo le news.
0: Le news arrivano tra pochissimo, poi ancora insieme, tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora, tanti belli argomenti, adesso però le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
2: R.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev nella notte, almeno 13 morti e 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine, caccia della NATO in volo. L'Ucraina contrattacca con oltre 730 ordigni. Blackout in Crimea. Putin, i raid ci costringono a importare carburanti. Trump annuncia la sua nuova strategia in Iran, sarà come il D-Day, la più grande offensiva economica di sempre. Teheran replica ennesima politica fallimentare per distrarre dalla crisi interna e la NATO si dice pronta a reagire se gli Ayatollah prendessero di mira basi americane in Europa. Anche l'Austria, dopo Germania e Svizzera, avvia trasferimenti di migranti verso l'Italia secondo il nuovo patto europeo. Tajani sente l'omologo tedesco, avanti con il dialogo, rafforzare la protezione delle frontiere esterne. Il governo potrebbe prorogare al 6 settembre lo stop a Schengen con la Spagna. Dopo il femminicidio di Tania Terrin da parte dell'ex Dino Keber, monta la polemica contro la procura di Venezia. Nessun provvedimento serio per l'uomo, nonostante le denunce per violenze da parte di quattro donne prima di quella della vittima. Una di loro in un messaggio le scriveva: sono finita in ospedale tre volte ma non volevo neanche denunciarlo, è un manipolatore. Al nord arriva il maltempo, allerta arancione per temporali in Lombardia, a Milano chiusi i parchi pubblici e le piscine. Allarme giallo in otto regioni, tra cui la Liguria, dove si registrano i primi disagi, allagamenti nel Tigullio, già diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20.30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti ai quarti, sfiderà Tiafoe. Oggi alle 21 Cobolli cerca l'accesso alla semifinale contro Paul. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: E due minuti, giovedì 20 agosto, buona giornata a tutti, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, buone vacanze, che non lo diciamo mai abbastanza, per tutti coloro che sono in ferie. Siete su R101.
1: Sai, Achito, che a proposito di cose che non so fare, tanto poi cambieremo anche argomento, ma adesso mi ricordo, c'è Diego Petta in regia, che anni fa mi aveva insegnato il fantacalcio, perché io non ne capivo nulla. Una volta, adesso non riesco più a ricordarlo, ma una volta sarei stata in grado di spiegarti il fantacalcio, ora non più.
0: Tra pochissimo te lo spiego io.

0: Elisa, R101, buongiorno amici, amiche, 6 minuti dopo le 11, anche fragile con Yaki e Manu. Mannaggia a me quando ho detto fantacalcio in apertura di questa seconda ora insieme. Yaki ovviamente è partito con i suoi racconti fuori onda.
1: Abbiamo passato anche fragile a io e Diego in regia a cercare di spiegare alla Manu innanzitutto come funziona l'asta del fantacalcio. Sì. Poi ora con le prossime canzoni andremo più nel dettaglio, ma non parliamo di fantacalcio.
0: No, è molto affascinante, prima o poi entrerò proprio nel vivo di chi ama il fantacalcio, ma subito invece c'è un bellissimo approfondimento di diversi articoli sul web, diverse testate, che parla di un posto, non ve lo svelo per il momento, che è uno dei preferiti negli ultimi anni quando si va a visitare una città nuova o un luogo nuovo per vacanza, per turismo, cioè un posto preciso, e ci siamo chiesti qual è, se voi poteste decidere senza avere troppi condizionamenti, che ne so, quello che vuole organizzare il viaggio, il tuo partner e così via, arrivate in una città nuova che cominciate a scoprire, qual è il primo posto in cui andate?
1: Tu dici quindi magari qualcuno sceglie di visitare il centro storico,
0: esatto,
1: la farmacia,
0: esatto,
1: i monumenti. Nel mio caso, bar, prima cosa, per vedere quanto costa la birra nel posto in cui vado. Io mi sono innamorato di Praga anni fa perché una birra costava con il cambio meno di un euro.
0: E vedi? Però è proprio una scelta, perché a te racconta di quel posto, ti racconta lo stile di vita, i soldi, quindi la disponibilità, come si vive a livello economico.
1: Dopo la birra lo racconto io, vedi, com'è il posto.
0: Vedi però come sono diplomatica, che racconto la parte culturale,
1: esatto,
0: non quella...
1: Lei riesce a tirare fuori un lato anche poetico nella mia becera frase del il primo posto in cui vado a scoprire quanto costa una birra.
0: Però non sei l'unico che sceglie i bar. Io ho diversi amici che li scelgono perché è un modo per scoprire la cultura di quel posto. Ci sono anche i parchi, i giardini, la natura. Molti li scelgono per prima cosa, diciamo.
1: Dai, io vado a vedere la birra. Voi invece, amici, raccontatecelo.

0: Sera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su R101, 11 e 14 minuti, al 331 80 90 101, amici e amiche, state condividendo con noi qual è il primo posto che visitate quando andate in una città che non avete mai visto.
1: Il primo posto quando andiamo in una città nuova è proprio il centro storico e i parchi, i giardini, anche perché abbiamo una cagnolina, quindi anche per dare un po' di refrigerio a lei nelle giornate calde, come abbiamo fatto in Croazia a giugno a Karlovac, abbiamo girato un po' per il centro storico siamo andati alla ricerca di parchi, e insomma è una cosa che ci piace molto. Baci, buona giornata!
2: Ciao, sai quel finale un po' cantato.
0: Bello, mi piace.
2: Allora, parchi vanno per la maggiore, beh, centro storico si capisce anche per i monumenti e poi...
3: Ciao ragazzi, la prima cosa che mi viene in mente è una piccola libreria indipendente per vedere la differenza tra le copertine italiane e le copertine dei libri straniere.
2: Quanto mi piace sta chiacchiera perché ti dà l'idea delle persone con cui stiamo chiacchierando. Ognuno racconta la propria personalità attraverso queste scelte.
0: Molto bello, io ho un'amica che lei ha un asilo. Ne approfitto per salutarla. Ciao Eli. Lei,
2: ciao.
0: Quando qualcuno dei suoi amici va in giro per il mondo in una città che appunto non è in Italia, chiede di portare un libro per bambini, di solito in lingua straniera, e anche per scoprire un po' quello che è il folklore, le storie per i bambini, per poi leggerlo ai suoi. È una cosa molto bella, secondo me.
2: Bello, mi piace un sacco. Non ti svelo qual è il mio, anche perché è lo stesso che è raccontato dall'articolo che ho citato poco fa. Tra poco
0: lo scopriamo, tra pochissimo su R101, Mr. Electric Blue.

0: Ero lì lì per canticchiare la parte finale di questa canzone. Mr. Electric Blue, Benson Boone su R101.
1: Mr. Capriola, mi piace chiamarlo. Se sapessi fare le capriole come Benson Boone, anch'io ne infilerei una in ogni video che faccio comunque.
0: Ah.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
6: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Irreplaceable, come dice Beyoncé su R101.
1: Ti ho contagiato, eh? Un po'.
0: Pochino, sì. Me ne vergogno. Chi è che ha fatto l'applauso? Chi è quella persona unica? L'applauso più solitario della storia.
1: Questo ti meriti, Yaki, non sì. abbiamo di più.
0: Ma è già tanto.
1: Yaki e Manu con voi sulla radio che ti fa stare bene, chiacchierando di primo posto in cui scegli di andare quando arrivi in una città per viaggio, per turismo, che non deve essere per forza il monumento, la cosa standard, esatto. ma è qualcosa che ti appartiene. Volevo salutare Andrea, si sente male la nota vocale, se riuscite mandatele un po' più pulite così sentiamo la vostra voce, che dice: vado a visitare le botteghe di artigiani.
0: Bello, per capire come si lavora nel posto, cioè vedere anche qualcosa di artigianale, per essere un po' ridondante.
1: Però di tipico.
0: Bello comunque. Io volevo salutare invece, dov'è finito? Leu, lui è moldavo, poco fa io parlavo del confronto euro con la birra, quando vado in uno stato estero. Lui scrive che riparte per la Moldavia, lui cita i parchi, come hanno fatto tanti amici e amiche. Scrive, si parlava del confronto con l'euro, in Moldavia un caffè costa 30 centesimi. Ma è buono come quello italiano?
1: Aspettavo questa frase come nient'altro al mondo.
0: Ma perché lo vedevo lì, ho detto lo devo dire.
1: Vabbè. Però se volete raccontare le vostre vacanze, appunto il primo approccio in una città che avete scelto, in un paese che avete scelto, per me la grande libidine è andare al supermercato,
0: che è il next step dell'artigiano, per esatto. vedere quali sono i prodotti tipici.
1: Esatto, io voglio immergermi nella realtà di chi vive quel posto, voglio andare a fare la spesa dove la fanno loro e voglio vedere la gastronomia, cioè non i prodotti confezionati industriali che arrivano da ovunque nel mondo, ma proprio quelli tipici della zona in cui sono andata.
0: E di solito trovi qualcosa che aggrada al tuo gusto o no?
1: Sempre di tipico. E poi è quello che scelgo, se posso, se si mantiene anche a livello di scadenza, come souvenir da portare a amici e parenti.
0: Io rimango sempre sconvolto da quella che è la cultura del latte negli altri paesi. Il latte come ce l'abbiamo in Italia, secondo me ce l'hanno in pochi paesi al mondo. Quando vado in un supermercato, ad esempio, non trovo il latte fresco, lo trovo solo a lunga conservazione, io impazzisco. Hanno un sapore diverso.
1: Perché Yaki non beve, il signorino, il baronetto, scusatelo, non
0: ma
1: beve,
0: hanno un sapore diverso.
1: Non beve latte se non quello fresco. Ma l'acqua, io non trovo l'acqua anche frizzante ovunque, trovo la lievemente frizzante che mi dà il nervoso.
0: Tra poco facciamo 3 minuti in cui parleremo solo di acqua e acqua frizzante, perché è un argomento che mi tocca molto nel personale. C'è la musica però su R101, c'è Cesare Cremonini, Logico, alzate il volume. Logico.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101, amici, buona giornata a tutti. Guarda come clappa le sue hands la
1: Sto
0: mano.
1: Sto clappando parecchio, anche perché una parte del video di questa canzone di Kungs è all'interno di un supermercato che citavamo poco fa, non solo perché è uno dei luoghi che io scelgo, tantissimi scelgono in realtà per visitare una città nuova, ma lo citavamo anche perché abbiamo iniziato a parlare dell'acqua.
0: Esatto, un argomento che a me tocca. E voi pensavate che stessi scherzando quando poco fa ho detto, dopo faccio 3 minuti solo parlando di acqua. L'acqua è importantissima.
1: Sì.
0: Anche fra le acque, io non comprendo che papille gustative hanno le persone che un'acqua vale l'altra. Cioè che tutte le acque hanno lo stesso sapore o che l'acqua, l'acqua ha un sapore.
1: È vero, sia la naturale che la frizzante.
0: Esatto.
1: Io e te siamo malati di frizzante.
0: Esatto, in particolare poi la frizzante, cioè ha anche tutta quella parte, le bolle, cioè le bolle fini, le bolle grosse. Io ad esempio un amante delle bolle grosse, devono essere tante. A volte prendi un'acqua al ristorante, arriva l'acqua monobolla. Ha una bolla, te la sei bevuta nel primo sorso, basta, il resto diventa naturale. È una cosa imbevibile per quanto mi riguarda.
1: Esatto, il primo giro la senti ancora, dopodiché si sgasa e l'acqua frizzante sgasata è una delle delusioni più amare della vita.
0: Assolutamente, per non parlare di chi ti porta l'acqua effervescente. Ora c'è sta moda dell'acqua effervescente. Ti ho chiesto l'acqua frizzante, mi devi portare te la tiro dietro l'acqua effervescente, non è frizzante.
1: È vero, tra l'altro stamattina ti dicevo una cosa che vorrei, amici che state ascoltando, che mi confermaste o mi dicesse no, in realtà non è così, Manu. Quando mi capita di andare per turismo, per lavoro da Roma in giù, io faccio fatica a trovare l'acqua frizzante con le bolle. Trovo spesso l'effervescente naturale che viene comunque venduta per frizzante.
0: Amici del Sud Italia,
1: esatto.
0: Serve una lista di ristoranti adesso per la mano per capire dove può andare a mangiare, soprattutto a bere l'acqua frizzante e non quella cosa che spacciano per acqua frizzante. Se invece nel fuori onda abbiamo parlato tanto di marche che per ovvie ragioni
1: non possiamo citare
0: qui in onda, in privato ci scrivete, abbiamo una lista per tutti i gusti, bolle fini, bolle grosse, tante bolle, poche bolle.
1: Siamo i sommelier dell'acqua frizzante, che nel mio caso mi fa digerire di più di quella naturale. Cioè io pasteggio con l'acqua frizzante sempre.
0: Ma certo, tra poco parliamo ancora. No, direi che abbiamo detto tutto. C'è la musica su R101.

0: La stiamo conoscendo da una settimana o poco più, questa ultima in ordine di tempo firmata Somber, My Body Isn't Ready.
1: 11:40 minuti, amici, come ogni ora tra pochissimo arriverà la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67, molti altri di voi, e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
4: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Una piccola Manu, 16enne, 17enne, che quando andava a scuola col suo Walkman aveva la cassettina di Manu Chao, di questa canzone che adoro, Bongo Bong. L'avete richiesta per la canzone che ti fa stare bene. Bravi!
1: Questa è una canzone che io mi ricordo da bambino ho sentito una volta in radio. Non sapevo il titolo perché lo speaker non me l'aveva disannunciata, e quindi ho cercato su internet le parole che avevo capito della canzone e l'avevo trovata così.
0: Vedi, su R101 questa cosa non accade, esatto. Perché parliamo molto volentieri
1: perché
0: della musica, ma anche dell'acqua. Questa storia di Eugenia dalla Val Brembana a Bergamo dice: io e mio marito andiamo spesso a Fuerteventura, essendo amante lui dell'acqua frizzante, compriamo dove riusciamo l'acqua frizzante. Hanno detto che ne hanno comprata una che, per quanto è gasata, devi aprirla in doccia perché fa schizza tutto ovunque.
1: Voglio quell'acqua, voglio tantissimo quell'acqua. Ora al 331 80 90 101, scrivetemi esattamente la marca, io la trovo. Con lo shopping online mi faccio arrivare qualunque cosa. Devo provare l'acqua che si apre in doccia.
0: Ma per forza, tra l'altro lei diceva: ma le prime volte vedevo che andava in doccia, dicevo: ma cosa fa a fare che non si deve fare

0: doccia. Prima l'acqua, lui l'ha messa alla prova e lei fa effettivamente solo in doccia poi.
1: Bene, fornirò la mia doccia di un pratico apri bottiglie. Noi continuiamo con la musica mentre io sognerò l'acqua per tutto il tempo. Marco Mengoni su R101, Esseri Umani.
2: Oggi la

0: così, così, canticchiandola fino alla fine. Gaia, Bossa Nostra su R101, benvenuti se siete appena arrivati, ben trovati se ci siete già da un paio di orette.
1: Un minutino a mezzogiorno qui su R101, Manu e Iacchi ad accompagnarvi in questa settimana di agosto. Tra pochissimo si gioca anche.
0: Sì, ovviamente.
1: Ci siamo spremuti le meningi nel fuori onda, tra poco si giocherà a Connection. Non diamo ancora le regole, le ripassiamo insieme tra poco. 331 80 90 101, però il numero da avere sempre con sé. Adesso le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro, lo conferma l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio in modalità self è ora di 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 euro in autostrada. Gasolio stabilmente sopra i 2,11 euro ovunque. Teheran sferza Trump, il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare che usa per distrarre dalla crisi interna. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato una guerra economica durissima contro l'Iran, paragonandone gli effetti allo sbarco in Normandia. Sono almeno 13 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. La maggioranza delle vittime a Kiev, dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania ennesimo schianto di un drone, probabilmente russo, caccia NATO in volo. Un 55enne arrestato a Cesano Maderno in provincia di Monza dopo aver preso a martellate la moglie e la figlia di 43 e 24 anni. Le donne si sono rifugiate dai vicini. L'uomo era stato in carcere per maltrattamenti fino all'agosto 2025 e una volta rientrato a casa aveva ricominciato immediatamente con le violenze. Incidente mortale sulla provinciale tra Galatina e Galatone nell'Eccese. Un 23enne morto e un altro ferito gravemente nello schianto tra una moto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo più piccolo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in codice rosso. Tennis a Cincinnati, Musetti avanza ai quarti e trova Tiafoe. Stasera Cobolli cerca la semifinale e sfida con l'americano Paul, che a sorpresa ha eliminato Zverev. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Imponenti le misure di sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno a tutti, mezzogiorno e due minuti, siete su R101, giovedì 20 agosto, Manu e Iacchi ad accompagnarvi per tutta la settimana.
0: Chi sta lavorando in questo momento, magari è rientrato da un momento di riposo, chi non ci va proprio ad agosto in vacanza e aspetta quelle, che ne so, autunnali, invernali, e chi si sta godendo invece un po' di sole e un po' di montagna.
1: Per tutti voi c'è la musica di R101 a farvi da colonna sonora, tra pochissimo giocheremo anche. Nel frattempo arriva Sia, la sua Chandelier, mezzogiorno e tre minuti, alzate il volume.

0: Disco del 2014, sempre bello da riascoltare, ce l'abbiamo in playlist stamattina, oramai è mezzogiorno, 6 minuti appunto dopo le 12, su R101, Yaki e Manu, Sia con Chandelier.
1: Buon appetito anche a tutti coloro che si stanno mettendo a tavola proprio in questi minuti o sono lì lì con i preparativi. Come vi abbiamo anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection.
0: Yes.
1: Manu, ti starai chiedendo...
0: Che cos'è Connection?
1: Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi, di solito appunto sono dei nomi, possono essere film, canzoni, eccetera, eccetera. Questi quattro hanno qualcosa in comune e voi dovete dirci al 331 80 90 101 con la voce che cos'è quel qualcosa. Oggi giochiamo con gli attori, la Manu gioca con voi perché anche
0: sì,
1: lei è all'oscuro,
0: non so nulla,
1: della categoria. I nomi di oggi sono Jamie Foxx,
0: sì,
1: Austin Butler,
0: sì,
1: Timothée Chalamet,
0: sì,
1: Joaquin Phoenix.
0: Ok.
1: Questi quattro hanno qualcosa in comune, ve lo assicuriamo. Generazioni diverse, carriere diverse.
0: Sì.
1: Basta,
0: hanno qualcosa
1: altro
0: in comune.
1: Perché...
0: Allora, con me caschi un po' male, ma bene per voi che giocate insieme a me, perché io col cinema sono pessima, coi film sono pessima. Però ci voglio provare a sforzarmi. Ripeti i nomi un secondo. Hanno qualcosa in comune, provateci.
1: Jamie Foxx, Austin Butler, Timothée Chalamet, Joaquin Phoenix. Se la mano azzecca adesso mi rovina il gioco, tra due secondi dobbiamo rifare un'altra categoria.
0: Ok, ok, vabbè, no, non ce l'ho.
1: Non ce l'hai?
0: Non ce l'ho. Secondo me qualcosa sul nome. Ci sono un paio di nomi che mi tornano... Vabbè, niente, non dico niente, provateci voi.
1: Tu hai detto che secondo te non te ne intendi tanto di film. Secondo me oggi invece puoi andare forte, puoi azzeccare questa categoria. Ma non diamo troppi indizi. 331 80 90 101, amici, che cos'hanno questi quattro in comune? Tra poco vi ascoltiamo, adesso Tananai e Annalisa.

0: Aieie, si canticchia così questa dei The Bausa, norvegesi, giovanissimi, molto bravi, Magnetic su R101, quando si sta consumando Connection.
1: Connection, gioco molto semplice, noi vi forniamo quattro nomi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Oggi i nomi sono...
0: Vai.
1: Joaquin Phoenix, Austin Butler, Jamie Foxx e Timothée Chalamet.
0: Ok, provo io o sentiamo dei tentativi?
1: Allora aspettiamo un attimo perché magari la zecchi, sentiamo prima le voci.
2: Può essere che tutti e quattro siano stati scelti per un ruolo avendo accompagnato un amico a fare il provino, quindi al posto dell'amico.
0: Bella questa.
1: Bella, saremmo particolarmente cattivi però se chiedessimo questa come connection. Non è quella esatta, però il tentativo molto bello.
3: Ciao, secondo me hanno tutti origini italiane.
0: No, non sono d'accordo.
1: Timothée Chalamet non è esattamente
0: anche
1: un nome di barletta.
0: Scusami, Austin Butler no.
1: No, Jamie Foxx comunque notissimo attore afroamericano, quindi non hanno origini italiane.
4: Secondo me in comune hanno che tutti hanno vinto un Oscar. Tanti saluti dalla vacca Monica sotto il diluvio universale.
1: Beh, un saluto, mi raccomando, l'ombrello. Non hanno tutti vinto un Oscar. Jamie Foxx ha vinto il migliore attore, non diciamo per quale film però, per delle ragioni che poi spiegheremo durante il Connection. Joaquin Phoenix, miglior attore per Walk the Line e, no scusate, per Joker nel 2019. Austin Butler e Timothée Chalamet sono candidati.
0: Ok, non hanno vinto. Secondo me hanno avuto tutti la stessa ex.
1: No.
0: Cioè no.
1: Un'ex con dei gusti molto variegati. Comunque
0: vabbè,
1: anche semplicemente in quanto all'età. Dato
0: all'età.
1: Che Timothée Chalamet penso sia sotto i 30 e a Jamie Foxx ad esempio 59.
0: Però tu lo sai che nel mondo del cinema non si guarda l'età, ci sono attrici o attori giovanissimi con un po' più datati.
1: Nel fuori onda mi dici cosa si guarda. Amici, che cosa hanno in comune questi quattro? Provateci al 331 80 90 101, noi ci mettiamo la musica. Mi sento

0: Francale, Levante Delia, al mio paese. Chissà se al loro paese hanno l'acqua frizzante. Buona, bella frizzante.
1: Riapriamo l'argomento, non è il caso. Si sta giocando, tra poco vi riassumiamo quali sono le regole del gioco in diretta su R101.
2: Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Dal lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io non so se lo sai, Manu, ma io sono super fan dei Keane. Somewhere Only We Know su R101, 12 e 27 minuti.
1: Non lo sapevo e quindi sono contenta che tu ti sia goduto anche la chiusa di questa canzone, che è di una delicatezza infinita.
0: Meravigliosa. Stiamo giocando a Connection per interrompere tutta la delicatezza che ci siamo goduti negli scorsi minuti. Gioco in cui noi vi diamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Oggi i nomi sono Jamie Foxx, Joaquin Phoenix, Austin Butler e Timothée Chalamet.
1: Vai, sentiamo.
2: Ciao R101.
1: Ciao.
2: Per caso tutti hanno fatto un film su Batman o partecipato a un film di Batman? Manuel da Cesena.
1: Allora, uno, io so che sono ignorantissima, Joaquin Phoenix ha partecipato, ha fatto Joker.
0: Sì, tra l'altro mi stai facendo sentire anche di un livello molto basso, perché io Joaquin Phoenix,
1: ma Joaquin Phoenix, lo chiamano in un modo e nell'altro.
0: Ma
1: perché
0: tu lo pronunci bene, infatti.
1: Perché c'è la fissa.
0: Allora, Joaquin Phoenix, Joker, Austin Butler, si vocifera che potrebbe essere nel prossimo film di Batman, ma niente di ufficiale. Timothée Chalamet e Jamie Foxx, mai.
3: Ciao ragazzi di R101, il fatto che hanno in comune tutti i nomi di località.
0: Bello.
1: Allora,
0: Joaquin Phoenix.
1: Phoenix è vero, il cognome c'è. Austin Butler,
0: esatto.
1: C'è. Timothée Chalamet.
0: Magari c'è una cittadina in Francia che si chiama Chalamet.
1: Ma boh.
0: Jamie Foxx, però la vedo già più dura. C'è una città che si chiama. Ora qualcuno al 331-80-90-101. Io vengo da Jamie.
4: Ciao, buongiorno, Raffaele da Cesena.
0: Ciao.
4: Secondo me tutti hanno fatto parte della serie dei film Ritorno al Futuro.
1: Ma è anagraficamente impossibile per Timothée Chalamet.
0: Esatto,
1: è troppo giovane.
0: È arrivato un bel po' dopo quei film lì.
5: Ciao a tutti, hanno in comune di aver interpretato un supereroe, uno degli Avenger. Adesso non ricordo quali, ma mi sembra questo. Ciao, sono Leo.
1: Non ti posso aiutare, Leo.
0: Jamie Foxx, un super cattivo, l'ha interpretato nel film di The Amazing Spider-Man. Joker, un altro super cattivo. Joker, Joaquin Phoenix,
1: esatto,
0: un altro
1: Joker.
0: Super cattivo. Joker, Timothée Chalamet, però non mi viene in mente se abbia mai fatto qualcosa, ma non penso, non è la connection giusta.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Vince il Festival di Sanremo 2022
1: Fausto Leale, no?
0: Mahmood e Blanco con Brividi su R101, Yaki e Manu con voi.
1: Stiamo giocando a Connection, amici, che cosa hanno in comune Jamie Foxx, Austin Butler, Timothée Chalamet e Joaquin Phoenix? Sai che mi sa che abbiamo trovato la connection giusta?
0: No, però ce l'ho, sono tutti bellissimi.
1: Sono tutti bellissimi.
0: Questo poteva andare come soluzione.
1: Un po' soggettivo, però no, sì, stavo riguardando i nomi, sono dei... ce n'è per tutti i gusti comunque.
0: Begli uomini, che fatica a dire begli uomini, ma non è la soluzione. Qual è la soluzione?
2: Ciao, sono Cheyenne. Secondo me i quattro attori hanno in comune di aver interpretato dei cantanti nella loro storia cinematografica.
1: La connection giusta oggi, in onore della Manu, che lei è grande fan dei film biografici, appunto, sulle personalità musicali. Jamie Foxx, Oscar, prima dicevamo, ha vinto un Oscar, ho detto non dico il film per cui l'ha vinto, perché l'ha vinto per Ray, interpretando Ray Charles nel 2004, Austin Butler, Elvis Presley in Elvis nel 2022,
0: bello.
1: Timothée Chalamet, Bob Dylan in A Complete Unknown.
0: Non l'ho apprezzato molto
1: del 2024 e Joaquin Phoenix invece, che era un pochino il nome più difficile secondo me per cultori, Johnny Cash in Walk the Line anno 2005, comunque candidato all'Oscar. Vinse invece la coprotagonista Reese Witherspoon nei panni di June Carter.
0: Bruno Mars, quando è che fai un film su di te? Lo puoi girare direttamente tu, non scegliere
1: l'attore. Lo interpreto io.

0: Bruno Mars, On My Soul, nel giovedì di R101.
1: Bravissimo.
0: Grazie.
1: 20 minuti, dicevo a Bruno, ma prenditeli anche tu giustamente. 20 minuti saranno le 13, buona giornata su R101 con Yaki e Manu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, su R101 c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: avete tanto atteso e alla fine è arrivato il Woo della Manu, la canzone che ti fa stare bene.
1: Scelta da voi al 331 80 90 101, in questo caso Rosalba da Lerici.
0: Rosy.
1: La state già sentendo in sottofondo. Born in the USA, Bruce Springsteen.

0: Sunshine in the USA, Bruce Springsteen su R101. La canzone che ti fa stare bene. Un'oretta fa io e te nel fuori onda stavamo parlando di quanti grandi brani, quanti grandi successi sono stati fatti nel 1984.
1: Yes.
0: Che anno è Bruce Springsteen, Born in the USA?
1: 1984.
0: Esattamente,
1: wow.
0: Ho controllato adesso proprio per essere sicuro. Ma appunto uno dei, chissà perché è proprio quell'anno.
1: Beh,
0: anno
1: Maiaki.
0: Di grandi successi, fra cui
1: la nascita
0: della
1: tua amica
0: e
1: collega
0: sola.
1: Ma certo, 30 ottobre 1984.
0: Un anno che ha sfornato meraviglie. Tra poco meno di un'ora un altro appuntamento, 331 80 90 101, per scegliere la vostra già da adesso. La musica su R101 non si ferma. Meet Me Halfway, i Black Eyed Peas.

0: più. Manu, tu cosa fai questa sera, come chiede Noemi?
1: Allora, questa sera andrò a dormire presto. No, no, no, mi sa che vi mette un po' di depressione. Lasciamo stare. Grazie invece per essere stati con noi. Yaki e Manu, se siete stati bene, tornano domani alle 10.
0: 10 puntualissimi. Un saluto e un grazie anche a Diego Petta che ci ha accompagnato in regia. Non vi spostate, rimanete qui su R101 perché per le prossime ore arriva Aldo Paolini per accompagnarvi. Buon proseguimento, a domani.
1: Tanti bacini. Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self è attestato a 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 in autostrada, dove per un pieno servono anche 109 euro. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare di Trump per distrarre dalla crisi interna. Così Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano di una nuova durissima guerra economica contro il regime. Gli ayatollah minacciano: potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sono almeno 15 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. A Kiev, colpito un ospedale pediatrico, ci sono bambini tra le vittime. Von der Leyen: la Russia sta perdendo e reagisce attaccando i civili. Tokyo e Seoul denunciano: la Corea del Nord lancia 10 missili balistici verso il Mar del Giappone. La notizia arriva dopo la richiesta di Trump di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni nel sud della penisola. Il presidente vuole incontrare Kim Jong-un, che ha definito un amico, entro fine anno. A Codigoro, nel Ferrarese, un 52enne è morto dopo essere caduto da un'impalcatura montata attorno alla sua casa. Stava tinteggiando le pareti esterne. Il corpo è stato ritrovato dalla figlia. Ancora non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia scivolato per altre cause. Indagano i carabinieri. Tennis a Cincinnati, Musetti va ai quarti, sfiderà Tiafoe. Stasera Cobolli in cerca della semifinale contro l'americano Paul, che ha eliminato Zverev. Calcio: alle 20:30 l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. A Bergamo attivi anche sistemi antidrone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Che bello sentire Yaki e la Manu insieme qui nella pausa pranzo, ovviamente, di R101. Si può dire comincia il pomeriggio a luna? Sì, dai, possiamo dirlo, comincia il pomeriggio. Le prossime ore sarò io, Aldo Paolini, a tenervi compagnia. Con me in regia c'è Claudio Randone. Grazie per aver scelto R101. Come sempre siamo la vostra colonna sonora per l'estate, ma non solo, saremo per sempre vostri. Pronti con gli Shepherd e la loro Geronimo, R101.

Shepard con Geronimo qui su R101. Buon pomeriggio a tutti, buona pausa pranzo per chi è ancora pranzo, le 13 e 6 minuti qui su R101 con me Aldo Paolini, con Claudio Randone in regia. Parliamo di robe da mangiare, parliamo di cose da magari non gustare, specialmente la mattina. Qui si va sull'attrice americana Gillian Anderson, qualcuno se la ricorda magari per il ruolo di Dana Scully nella serie X-Files, quella so per chi un po' insomma lei ha 58 anni, quindi diciamo un po' della mia schiera, no? 48, bene o male, quindi quella zona lì. Comunque lei è una grande attrice americana, molto brava, molto richiesta, che ha ammesso che nella sua routine giornaliera lei zompa, salta, non fa la colazione, beve soltanto un ottimo tè verde, un sanissimo ristoratore pieno di vita di tè verde, una tazza di tè verde e via che si comincia. Questo è un po' la sua routine a inizio giornata. Siccome di routine ce ne sono tante, poi c'è quello che arriva a 120 anni e dice: ma cosa hai fatto arrivare a 120 anni? E nessuno sa mai, perché si arriva a chi ha 100, chi ha 80, chi ha 90, chi ha 70 o 60, insomma. Diteci un po' la vostra. Voi, visto che parliamo, non siamo in pausa pranzo, non parliamo di pranzo neanche di cena, andiamo a parlare di colazione. Anche voi saltate la colazione? Se sì, come vi siete durante la giornata? Cosa fate per ricaricarvi post sonno? E poi soprattutto, se avete fatto colazione, cosa mangiate? Di cosa vi cibate per partire? Partire bene con la giornata, visto che la colazione è il pasto più importante in assoluto. 331 80 90 101 per le vostre storie, le aspettiamo qui con una bella messaggio vocale con la vostra voce stupenda. Ora pronti con Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Con buon vento nel pomeriggio di R101, buona pausa pranzo a tutti con me, Aldo Paolini. Stiamo parlando dell'attrice americana Gillian Anderson, che ha dichiarato una cosa che ha sconvolto il mondo. Davvero non ho dormito per notti e notti intere, soltanto ieri. Ieri ha dichiarato che nella sua routine quotidiana salta la colazione, solo un tè verde e via di slancio. Dice: da quel momento la mia vita è cambiata. Poi non so bene come si possa ricaricare, però comunque lo fa. Per chi si chiede chi è Gillian Anderson, è se conoscete la serie televisiva X-Files, il ruolo di Dana Scully, o ha fatto anche Margaret Thatcher durante la quarta stagione di The Crown. Comunque, sentiamo la vostra voce.
1: Io ho sempre fatto colazioni molto abbondanti, però sì, ho notato che l'ultima che sto facendo adesso, da ormai un anno a questa parte, è l'unica che mi fa resistere fino all'ora di pranzo senza aver fame e quindi fare la merenda, ed è composta da tè caldo, tè verde possibilmente, sì, una sì, bella fetta di pane tostato con burro d'arachidi, marmellata, solitamente frutti di bosco, lamponi, e sopra della frutta fresca che può essere la pesca, i lamponi, i ribes, i fichi. E io con una colazione così resisto fino all'ora di pranzo. Faccio quella, colazione alle 7, pranzo dopo l'una e mezza, ed è top. Ciao Franci da Bergamo.
0: Beh, Franci da Bergamo, quindi vuol dire che se ora resisti, ma niente caffè, cioè la caffeina non c'è, non è contemplata nella tua colazione. Beh, insomma, è un po' le vostre ricette. Qui abbiamo Gillian Anderson, l'attrice americana, ma tutti voi valete. Chi è che diceva anche tu vai? Beh, comunque, con tutti voi valete. E quindi diteci un po' se vi va la vostra routine di inizio giornata. Fate la colazione, non la fate? Se sì, perché? Che cosa mangiate? Insomma, vogliamo sapere tutto. Ora, Tame Impala e Jenny con Dracula.

0: I Tame Impala e Jenny insieme con Dracula su R101 nel nostro pomeriggio con me, Aldo Paolini. Stiamo parlando di colazioni. Lo start della giornata la fate o non la fate? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
14: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
15: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
16: 203, mio!
15: O ritrovarti
16: più uno
15: senza attaccanti,
16: più uno
15: per un rilancio in difesa andato male,
16: più uno.
15: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
16: più uno.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Era il 1997, Lucky Man con i Verve qui su R101. Che momento, ragazzi, qui la musica alta a cantare sempre, magari in macchina, in spiaggia, ovunque voi siate. Stiamo parlando di colazioni, vogliamo sentire le vostre voci.
1: Ciao, sono Tony da Torino.
0: Sì?
1: Anch'io come Francesca, una sostanziosa colazione la mattina.
0: Sì?
1: Con caffè prima di tutto, poi uova, pane.
0: Sì?
1: Burro d'arachidi,
0: quella.
1: Frutto, nuovamente caffè e pranzo fino alle ore 13, sostanza sto bene tutta la mattina, grazie. Ciao a tutti.
0: Ciao, beh, insomma, questa è una colazione cos'è, intercontinentale, come si dice? Beh, quella roba lì, poi ancora.
2: Io quando faccio colazione mangio sempre la brioche al cioccolato con una spremuta. Ciao R101!
0: Senti già come fa la trap questo ragazzino, c'ha proprio la metrica, già le pause giuste, bravo. Poi ancora.
3: Ciao Aldo, noi ad Alghero la colazione non la saltiamo, stiamo ancora alla ricerca del nostro straniero. Che dici, lo troveremo? Un bacio e un saluto da Anna Gloria, Lara e Marzia.
0: Anna Gloria, c'è Anna Gloria, se siete in 4 o in 3 non abbiamo ben capito, comunque troverete tutto sicuramente ad Alghero, ragazzi, si trova lo straniero e non solo, viva la musica italiana e non solo quello. Le vostre colazioni come stanno andando, cioè come le fate? Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101 GX e Fedez, ora

0: noiosa. Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: canzone ufficiale per quanto riguarda il momento con Halloween è quella qui, The Dead Dance, Lady Gaga. Tranquilli, non è ancora il momento di Halloween, c'è ancora qualche settimana, qualche mese di attesa. Siamo qui nel pomeriggio di R101 13.37 con me Aldo Paolini, parlando di colazioni. Siamo partiti da questa attrice americana Gillian Anderson, che ha dichiarato che non fa colazione, un tè verde caldo alla mattina e via di slancio. Voi la vostra colazione qual è? Sentiamo.
1: Ciao Radio 101, sono Fabiana, sì? Da Napoli, e la mia colazione è cornetta crema amarena e un bel bicchiere di latte freddo. Un bacio, saluti tutti, R101, la radio che si ascolta per bene, a cuore e musica.
0: Aspetta, R101, la radio per bene, che siamo bravi, cioè siamo comunque quelli che fanno i compitini, le cose. Grazie mille, grazie a cuore e mente con R101. Poi.
2: Ciao a tutti, siamo Sonia e Giuseppe. Allora, sì? Noi la colazione la facciamo con pasticciottoli cheese o cornetto, cappuccino e caffè amaro. Un bacio dalla Puglia.
0: Ragazzi, queste colazioni in giro per l'Italia fanno venire fame, nonostante siano le 13.37 ed è già finita la pausa pranzo. Va bene, le vostre colazioni che fate, la fate, non la fate, saltate, cosa magnate? 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Emma e Amy Schilla, con anche l'aggiuntina della voce di Anita. Eccoli qua insieme con La Testa Gira, che giustamente in estate funziona perfettamente, visto questo stato di euforia, di vita spericolata che dà l'estate 2026.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e
3: fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Quando tocca a voi, c'è il vostro momento qui su R101, voi scegliete la prossima canzone nello spazio, la canzone che ti fa stare bene e sentiamo la nostra amica.
1: Ciao R101, vorremmo sentire What is Love di Hathaway, quella degli anni 90. Ciao! What?

0: God is Love, qui su R101 nel nostro pomeriggio, grazie alla nostra amica nello spazio La canzone che ti fa stare bene, la richiesta al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale con la sua voce. Se è possibile motivate anche la vostra scelta, così tutta la family di R101 sa perché se la canta e se la suona con la vostra richiesta. Continuate a fare questo momento e se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni preascoltabili da poter richiedere appunto qui in diretta. Stiamo parlando di colazioni, ancora, sentiamo le vostre.
1: Ciao, sono Monica. Io la colazione la faccio con un toast senza formaggio e un caffè amaro. Un bacio grande.
0: Quella, proprio ragazzi, cioè da regime bello stretto, poi ancora.
2: Ciao raga, sono Frank da Domodossola. La mia colazione è brioche congelato artigianale con gusto di crema, eccezionale.
0: Eccezionale veramente, come diceva qualcuno. Perfetto, ancora.
3: Sono Tina da Cremona. In questo momento sono in viaggio on the road con mio marito per la Toscana. E allora, quando sono a casa sono molto brava. Tè verde, antiossidante, fetta biscottata integrale con marmellata biologica, eccetera eccetera. Ma adesso che sono in giro o quando mi capita, salto nelle migliori pasticcerie e il cornetto con un cappuccino schiumosissimo non me lo toglie nessuno. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: No, voi siete bravissimi. In Toscana pensavo facessi colazione con l'ampredotto, con l'interiora, robe così, cioè robe proprio, capito, quelle cose toscane vere, no? O magari con una bella fiorentina, poteva essere anche quello una cosa buona e giusta, soprattutto buona. Noi abbiamo di ottimo i Coldplay con Hymn for the Weekend, questa è R101.

0: dalla provincia di Bergamo, eccoli qui, pinguini tattici nucleari, quello loro, sorry, scusa, lo siento. Stavamo parlando di colazioni poco fa, beh, qualcuno finalmente si è palesato. Ciao R101, faccio colazione con hamburger e uova. Vedi che c'è quello, c'è l'omino della carne, quello che insomma fa la colazione, quella del campione, quella giusta che lo porta fino a sera, dritto verso la cena. Pronti con le breaking news ora di TGcom 24 con la nostra redazione.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i pinguini tattici nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Massiccio attacco russo su Kiev, ci sono almeno 13 morti e 40 feriti, lo riferisce il presidente Zelensky. Colpita non solo la capitale ucraina ma anche le regioni di Odessa e Cherniv, molti i danni. Allerta anche in Polonia e Romania. Bucarest abbatte un drone marino vicino ad una struttura per l'estrazione di gas, attivate le difese aeree. Guerra economica contro l'Iran è l'ultimo avvertimento del presidente USA Trump. Per Teheran è un diversivo per nascondere la loro crisi. La politica americana è fallimentare. I Pasdaran annunciano l'eventuale impiego di armi più distruttive nel caso in cui scoppiasse un nuovo conflitto. Ennesimo richiamo di Papa Leone. La guerra è un fallimento politico e morale, miete vittime e alimenta la paura. I veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, afferma il Santo Padre nel messaggio per la giornata della cura del creato. La questione migranti. Dopo la Svizzera esplode il caso dell'Austria, che ha annunciato di avere già espulso alcuni migranti irregolari verso l'Italia e prevede ulteriori trasferimenti. Diplomazia al lavoro per trovare una intesa. Roma e Berlino condividono i dubbi. Il femminicidio di Tania Terrin nel veneziano, spuntano dei messaggi della donna con una delle ex compagne. Chiedeva se l'omicida Dino Keber fosse stato violento con lei e fino a che punto. La risposta fu: sono finita in ospedale 3 volte. Un'altra ex dell'uomo: ritirai la denuncia, sono una miracolata. Allerta maltempo nel nord d'Italia, arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. A Milano il comune chiude i parchi per temporali e raffiche di vento. In Liguria 40.000 fulmini, uno colpisce un treno nel Tiguglio, un guasto anche a Genova, sottopassi allagati. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Continua spedito il pomeriggio di R101, grazie a Federica De Boni, la nostra giornalista per le breaking news di TGcom 24. Il tutto si rinnoverà tra meno di un'ora e soprattutto ringrazio in regia Claudio Randone. Io sono Aldo Paolini, con me nelle prossime ore. Tra qualche istante andremo a toccare altre corde che riguardano l'estate, non solo, soprattutto con la vostra opinione, che per noi conta sempre, molto importante, visto che siamo una grande family. Nella family di R101 c'è anche Ligabue con Tu sei lei.

Luciano Ligabue con Tu sei lei. Questo è il pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo ancora a pizzicare quel grande evento sportivo che ha avuto luogo a Birmingham, quindi siamo nella Gran Bretagna, dove ci sono stati gli europei di atletica. C'entra un po' tutto: nuoto, atletica, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente tra le varie discipline c'è anche il salto in lungo. Il trionfatore europeo per la quarta volta è stato Tentoglou Miltsiadis Tentoglou, spero di averlo detto giusto, amici greci perdonate, Miltsiadis Tentoglou, quindi medaglia d'oro. Cosa è successo? Questo ragazzo si è recato alle interviste e hanno detto: ciao, com'è andata? Bene, bene, ma dov'è la tua medaglia? Giustamente Birmingham ha deciso di fare un nuovo modalità di assegnazione medaglie, cioè vincevi subito al collo la medaglia, te la tenevi e poi c'erano gli nazionali sul podio, ma non te la davano più la medaglia, ce l'avevi immediatamente dopo la gara. Tentoglou è andato in bagno. Ragazzi, vuoi l'emozione, vuoi lo scaricare il tutto, l'ha appoggiata in bagno negli spogliatoi e ha detto: la medaglia, durante l'intervista, scusate ma devo andare, speriamo che tu la possa ritrovare. E quindi è tornato in fretta e furia negli spogliatoi e l'ha ritrovata, nessuno l'ha toccata, era ancora lì sul lavandino, bella intonsa. E quindi abbiamo detto: ma perché non chiediamo alla family se hanno mai dimenticato qualcosa e poi ritrovato oppure perso? Andiamo sul positivo ma anche sul negativo, l'importante sono le vostre storie, con la vostra viva voce a questo numero 331 80 90 101.

0: Baby K qui su R101, ce la siamo raccontata con questo atleta greco Milzia di Stentoglu, che ha vinto la gara di salto in lungo durante questi ultimi europei a Birmingham e si è dimenticato la medaglia d'oro in bagno, ma l'ha trovata. Tutto bene, ciò che finisce bene, gliel'ha fatto notare giusto l'intervistatore della televisione greca: guarda che ti manca la medaglia, cucciolo, oddio, è in bagno, però l'ha recuperata. Insomma, stiamo parlando di cose perse, ritrovate o non ritrovate. Sentiamo la vostra voce.
1: Beh, io ho dimenticato la mia sacca con le chiavi della macchina e il portafoglio sulla metropolitana di Berlino. È no. stato drammatico, ma la polizia di Berlino ha ritrovato la mia sacca con tutto dentro, non aveva toccato nulla. La cosa più bella è stato un signore senza casa, un barbone direbbe qualcuno, che ci ha fatto compagnia per tutto il tempo, cercando di sollevarci tutti. Grande cuore senza aver nulla.
0: Grande cuore senza aver nulla, che meraviglia, gli homeless, che insomma speriamo in un futuro migliore per loro. E grazie per questo racconto. Vedete, una sacca con dentro tutto sulla metropolitana di Berlino. Voi avete mai dimenticato qualcosa? Se sì, avete ritrovato, non avete ritrovato? Aspettiamo il vostro messaggio, il vostro racconto breve, se possibile, al 331 80 90 101. Taylor Swift.

Taylor Swift su R101, salutiamo anche Alessandro da Napoli. Io ho lasciato il telefonino sul tettuccio dell'auto e l'ho ritrovato lì una volta a destinazione, quindi sante cover magnetiche che salvate anche i telefonini dei nostri ascoltatori.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
16: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stop Dimentica, la voce di Tiziano Ferro, qui nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, parlando di cose che avete dimenticato e ritrovato, dimenticato punto, e adios, vostre voci.
1: Incredibilmente io e mio marito ci siamo accorti quasi nello stesso momento di aver perso io un bracciale e lui la fede mentre eravamo in spiaggia a prendere il sole. Ovviamente allarmati dalla situazione ci siamo messi subito alla ricerca e mio marito quasi subito ha ritrovato la fede sulla sabbia.
0: Sì.
1: Io invece dopo un quarto d'ora, 20 minuti di ricerca in acqua sono riuscito a trovare anch'io il mio bracciale. Storia incredibile per me.
0: No, ma incredibile per te, incredibile anche per noi della family, ragazzi. Sono cose, cioè in mare l'hai ritrovata, sono robe veramente, forse una su un milione ritrova un gioiello in mare. E poi anche alla fine spiaggia, non scherza neanche lui. Complimenti per la sfortuna e la super fortuna per il post. Poi,
2: ciao, sono rientrata questa notte da una meravigliosa vacanza in Grecia.
0: Sì?
2: Il primo giorno vado a cena in un ristorante.
0: Sì?
2: E dimentico lì la borsetta. Solo che me ne accorgo la bellezza di 24 ore dopo, la sera successiva, quando stavo per uscire nuovamente a cena. Torno al ristorante e il titolare molto gentilmente l'aveva custodita e ho ritrovato tutto, e viva l'onestà del popolo greco.
0: Viva l'onestà del popolo greco, quindi l'ha tenuta lui, l'ha tolta da mangiare, colazione, ha dormito lì, insomma, la borsetta, si è fatta una colazione sostanziosa 24 ore dopo. Siete meravigliose, meravigliosi, anzi aspettiamo i vostri racconti, cose perse, poi ritrovate o non ritrovate con la vostra voce unica al mondo. 331 80 90 101, James Blunt ora con Heart to Heart.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: con la Pesce di Martino, con musica leggerissima su R101. Allora, ce la stiamo raccontando su cose perse e ritrovate, perse o non ritrovate. Sentiamo una vostra voce.
1: A me è successo nel lontano 2015, all'uscita della Sagrada Famiglia, di andare in bagno e purtroppo lasciare la borsa dentro con tutti i documenti e il telefono. Me ne sono accorta appena uscita dal cancello, disperata, chiedevo alle guardie di farmi rientrare per andare a prendermela o di verificarlo loro, però erano questi infamoni, non me l'hanno permesso, mi hanno chiesto di ritornare l'indomani, quindi sono dovuta andare dalla polizia spagnola e fare tutto un iter, però per fortuna alla fine, insomma, è stata trovata, l'aveva messa da parte la signora delle pulizie. Ciao da Vanessa.
0: Quindi santa anche lei, la donna delle pulizie, meno male che esistono queste persone, siamo contenti, peccato che un po' di elasticità mentale anche di quella della sicurezza della Sagrada Famiglia. Amici spagnoli de Barcelona, catalani anzi, prima che poi si arrabbino. Comunque, grazie per i vostri racconti, li aspettiamo, se ne avete ancora ovviamente di cose perse, ritrovate o perse non ritrovate, al 331 80 90 101. Nel frattempo, Huge, Imre Angel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: il francese Ugel con la sua Moving to the Sun qui su R101. Tra qualche minuto toccherà a voi scegliere la prossima canzone. Vi ricordo il numero per farlo: 331 80 90 101.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
8: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
9: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
10: Ok.
9: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
10: Oh no!
9: Il sole che splende...
10: No, ti prego, no!
9: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
8: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 € e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La canzone che ti fa stare bene.
0: Ogni ora qui su R101 è il vostro turno, è il vostro momento per scegliere la canzone che vi fa stare bene, e così fate star bene anche noi qui nella radio che ti fa star bene, R101. La scelta al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
16: Ciao Radio 101, oggi è il compleanno del mio papà e volevo dedicargli una canzone per te di Vasco Rossi. Ciao da Mattia da Brescia.
17: Una canzone per te.

eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. La mia canzone nascono da sole. Vengono fuori.

0: grande, grande Vasco Rossi con una canzone per te. Questo è il regalo che fa Mattia per il suo daddy. E si può fare anche questo, così facciamo star bene tutti i daddy all'ascolto di R101. La canzone ti fa stare bene, chiedetela sempre con la vostra voce, motivando la vostra scelta al 331 80 90 101. Chiudiamo il momento dedicato a cose perse, ritrovate, sentiamo.
1: Ciao amici di R101, sono Samuele da Salso Maggiore Terme. Una sì. volta la mia compagna perse il solitario che le regalai per il fidanzamento. Andò in un ristorante, cercarono ovunque ma non lo trovarono. Qualche mese dopo le feci la proposta di matrimonio, le regalai un trilogy e fortunatamente qualche giorno dopo dalla pochette dei suoi trucchi riapparve il solitario. Quindi tutto bene, quel che finisce bene. Ciao!
0: Sì, tutto bene amico, quel che finisce bene, però hanno ste borse, tanti di quelle robe che non si più dove infilarlo, è vero, è una cosa, devono cercare sempre nelle loro borsette, trovano tutto, anche le bici. Poi
2: ciao Radio 101, cose perse in vacanza e mai più ritrovate? Sì, sì. La testa, sono ancora in vacanza, qualcuno me la ritrova?
0: La ritrovi ascoltando R101, fidati che va bene questa cosa. Grazie per aver raccontato i vostri momenti dedicati a cose perse, ritrovate o anche non ritrovate. Noi ritroviamo invece The Weeknd insieme ai Daft Punk con I Feel It Coming, R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore. Questo è un vero canto d'amore, un bellissimo duetto tra questi due ragazzi italianissimi e questa musica italiana che vola, vola sempre alto. Noi tra poco, anzi adesso in questo istante, siamo pronti ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di Gcom 24 qui nella tua radio, la radio che ti accompagna sempre durante questo 2026, ovvero R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge, Genova e Chiavari, le città con maggiori disagi. I ghiacciai delle Alpi devastati dal caldo, la metà è sparita dal 2000. Gli esperti mai visto nulla di simile. Un caccia romeno distrugge un drone carico di esplosivo, non proveniva dall'Ucraina. Massicci raid russi nella notte su Kiev e altre regioni. Sale il bilancio, almeno 15 morti e una quarantina i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, toccati i massimi da settembre del 2023, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,1 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori chiede al governo di intervenire subito. Il 24 agosto scade lo sconto di 14 centesimi sul diesel. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, sarà un'altra politica fallimentare. A scriverlo è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni devastanti. Egitto al lavoro con Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano di turno nel museo a Messina quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina la sera del 15 agosto. L'assessore ai beni culturali della regione Sicilia ipotizza di dotare le strutture museali anche di una vigilanza armata. Formula 1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Il pilota olandese, 28 anni, spegne le voci legate ad una nuova avventura e firma un prolungamento di 4 anni con la scuderia austriaca. Arriveranno altre vittorie, ha assicurato. Intanto il mondiale, dopo la pausa estiva, riparte oggi dall'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Le 15 e 2 minuti nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Ringraziamo la nostra Federica De Boni, la nostra giornalista, per le breaking news di Gcom 24. Il tutto si rinnova tra meno di un'ora. Soprattutto salutiamo coloro i quali stanno facendo una bella vacanza corposa in camper e sono in Sardegna, la famiglia di Pieri e Paolo. E quindi insomma grazie per ascoltarci anche così durante il vostro viaggio on the road.
17: Sai perché? Stavo pensando a te.

Rando a te, amici di R101, siete in mia compagnia, Aldo Paolini come c'è Claudio Randone in regia. Ce ne andiamo a Parigi perché gli amici della Sorbonne de Paris hanno dimostrato una cosa molto interessante, molto carina, e voglio capire un po' se la family di R101 percepisce la stessa cosa. Allora, cosa hanno dimostrato questi ricercatori? Che il nostro olfatto si sta ancora evolvendo, cioè è in fase di evoluzione, si affina sempre di più. Percepiamo all'incirca un 10.000 e qualcosa più odori, per esempio i cani vanno su 1.000.000, noi siamo, voi immaginate andare in giro con un cagnolino, questo percepisce 1.000.000 di odori, noi 10.000, quello vede in 8K, noi siamo in bianco e nero, per fare un paragone un po' così a livello visivo. Amici, l'olfatto si sta ancora evolvendo per noi ominidi e quindi è tutto in evoluzione, e abbiamo detto, a parte chiediamo alla femmina se sentono davvero che l'olfatto è in evoluzione, sentono che c'è una specie di miglioria cammin facendo, ok? E soprattutto in che cosa pensate anche di migliorare? Quindi stacchiamoci anche dal senso dell'olfatto, magari state migliorando in qualcosa, non soltanto negli altri sensi, negli altri 4 sensi, poi qualcuno dice sono 5, sono 4, quel che è, insomma, comunque negli altri 4 sensi, in cosa state migliorando? Aspettiamo il vostro racconto qui su R101 al 331 80 90 101. Pronti con Miles Smith, Stargazing.

Isa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana qui su R101, il nostro pomeriggio con me Aldo Paolini. Siamo partiti con gli amici della Sorbonne de Paris, della Sorbona, questa bellissima e prestigiosissima università che ha dimostrato che l'olfatto umanoide di noi ominidi sta evolvendo cammin facendo, di anno in anno evolve, migliora, si affina, riusciamo a percepire sempre più odori, quindi ecco, questa è una cosa importante. Abbiamo chiesto un po' a voi se riuscite, percepite questo miglioramento nel vostro olfatto oppure no, e poi anche in che cosa state migliorando cammin facendo. Magari qualcuno può essere più o meno bravo in qualcosa e migliora in quella cosa lì. Ciao R101, io sto migliorando a parcheggiare, prima dovevo fare 3 manovre, adesso ne faccio solo 7. Quindi in questo caso non è firmato questo messaggio, non sappiamo se è un lui, una lei, non ci importa. Quindi in questo caso, amico o amica, stai peggiorando in tutto questo. Bene, siamo molto contenti. Voi in che cosa state migliorando, sentite che migliorate nella vostra vita? E soprattutto diteci un po' l'olfatto, se si sta un po' affinando nella vostra vita. 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali, mi raccomando, brevi. Ora spazio per Somba con Om Reka. Questa è R101.

0: lui è Somber qui su R101. Ciao R101, sto migliorando in saggezza e previsioni di come andranno le cose, segnali di vecchiaia. Amico, amica, sì, potrebbe essere anche quello.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Con Ameco

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: R101 Meteo. Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e caldo al centro-sud e sull'Emilia-Romagna orientale. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al nord, con temporali molto irregolari e discontinui a livello territoriale, a carattere intenso e abbondante con grandinate e nubifragi. Temperature massime in calo al nord, in particolare su Alpi e nord-ovest, in aumento altrove, con punte di 37-38 gradi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti in prevalenza meridionali, moderati o tesi, raffiche nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: lei è Madonna, questa è R101 come Aldo Paolini. Tra le varie, diciamo, notizie che sono arrivate su questa nuova ricerca degli amici della Sorbonne, dove hanno dimostrato un'altra volta che l'olfatto è in fase di miglioramento per quanto riguarda l'essere umano, quindi anche nelle prossime generazioni sarà sempre in via di miglioramento, hanno confermato anche uno studio di qualche anno fa dove l'attività fisica migliora anche l'olfatto, quindi c'è anche un discorso sempre di attività fisica. Questo lo troviamo in tutti gli studi: attività fisica uguale benessere, prevenzione, quindi come sempre facciamo sport. In cosa state migliorando? Sentiamo i vostri messaggi.
1: Io sto migliorando nella preparazione dei risotti, perché quella, come me il risotto non lo fa nessuno.
0: Che come me il risotto non lo fa nessuno, sarebbe una bella gara con tutte queste frasi che vengono messe lì così, no? A sfregio. Grazie amico, vive i risotti. Poi
2: ciao R101, io credo che sia possibile che l'olfatto migliori e io mi rendo conto, per quanto mi riguarda, di riuscire a percepire in maniera più affinata alcuni odori. Di contro, sicuramente gli odori che ci sono nell'aria adesso sono peggiori che in passato, quindi l'olfatto si adegua. Anche nelle nostre campagne, luogo dove vivo io, non ci sono più i profumi e gli odori che erano tipici della campagna, perché sono di gran lunga superati dall'odore di inquinamento o di concimi chimici e cose che confondono e coprono i veri odori della natura. Comunque, okay, speriamo nell'evoluzione della specie, che migliori l'olfatto, ma che migliori anche come utilizziamo il nostro ambiente. Ciao, Vanna da Cremona.
0: Certo, grazie mille amica per questo momento, bello sapere la family anche di questi pensieri. Forse è meglio sdraiarsi in un bel campo, magari però testa in giù, per usmare un po' di fiori, un po' di cose, abituare. No, invece che a testa in su, a testa in giù, potremmo fare anche questa cosa. Va bene, noi siamo pronti, oltre ad ascoltare i vostri racconti, in che cosa state migliorando al 331 80 90 101, siamo pronti anche a mettere in scena la grande musica di R101 per alietarvi questo pomeriggio, questo giovedì pomeriggio agostiano. Loro sono i due giornalisti e questa è Felicità Meretrice nella tua radio preferita R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Hey yo, Big Wave, turn the mic on.

0: Psycho, Justin Wellington insieme a Small Jam nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini con i vostri racconti su che cosa state migliorando, in che cosa state migliorando e anche se, come dice la ricerca della Sorbona de Paris, il vostro olfatto andando avanti con l'età migliora. Che ne dite? Sentiamo.
1: Ciao, io sto migliorando con la mia collezione di casi umani. Più va avanti il tempo e più aumentano. Selezione l'ingresso. Un bacio, Carmen da Biella.
0: Carmen da Biella, come te ci sono migliaia di miliardi di persone che hanno il lanternino e beccano sempre i casi umani. Però ragazzi, aiutiamo sti casi umani ogni tanto, no? Giusto, se tutti non li vogliono, dai, facciamoli evolvere anche loro. Poi
2: io sto migliorando giorno per giorno nel riconoscere la falsità delle persone.
0: Quella. Quindi è una cosa bella o è una cosa un po' brutta? Quelle cose meglio non capire, meglio non sapere, non è quello lì. Vabbè, grazie ancora. Poi.
3: Ciao, io miglioro sempre di più il mio inglese. Sto facendo dei corsi e piano piano sto imparando molte cose. Bacioni.
0: Bacioni, magari un giorno andrai a lavorare in una radio inglese, perché no? Potrebbe anche essere una mission di questo inglese perfetto e sempre in fase di miglioramento. In cosa state migliorando? Aspettiamo i vostri messaggi, i vostri racconti il più breve possibili al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: d'amore.
1: Safe su R101. Ciao Aldo, buon pomeriggio. Ho sempre avuto un olfatto particolarmente fine e credimi, non sempre è stato un bene. Beh, immagino, ogni tanto l'olfatto sarebbe quasi meglio spegnerlo.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.

0: sbirciato un po'. La prossima canzone, quella che avete scelto voi, ci sarà da saltare, anche da cantare, grazie al nostro amico. Sentiamo.
1: Ciao amici di R101, la canzone che fa stare bene me e i miei colleghi è Van Halen, Jump. Grazie.

Vostro momento di canzone che vi fa star bene. Questo è uno spazio tutto vostro, c'è in ogni ora, quindi come sempre richiedetela con la vostra voce unica al mondo, 331 80 90 101, soprattutto anche motivando la vostra scelta. Se non sapete l'autore, le canzoni o quello che vi passa per la testa, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni che si possono preascoltare e quindi poi a questo punto richiedere. Ci stiamo raccontando sulle cose nelle quali state migliorando, cammin facendo nella vostra vita. C'è R101, sto migliorando a fare la valigia, prima portavo metà armadio, ora solo tre quarti, quindi in questo caso sul discorso valigia anch'io sono migliorato parecchio, eh. Prima portavo veramente i trolloni, quelli, i trolli grassi, grassi, vabbè, anche grassi, grossi, invece adesso zaino e via. Poi c'è R101, sto imparando a cucinare il pesce senza trasformarlo in carbone. Ciao Aldo, sto migliorando a usare il navigatore, prima sbagliavo strada anche con la voce che mi diceva svolta a destra, passavo alla prossima. In questo caso spesso e volentieri in tanti sbagliano col navigatore perché a volte non dà la comunicazione audio nel momento, cioè un po' prima, non svolta, cioè capito? Tra poco, ma avvisateci prima. Va bene, grazie per i vostri messaggi, saluto anche intanto Serena e Francesca che stanno facendo la tinta insieme dal parrucchiere e Serena dice: Francesca, meno male che ci sei nella mia vita, rendi tutto più sopportabile, magari anche con un bel drink in mano, quindi salutiamo anche questa grande amicizia. Siamo pronti adesso, ora ad ascoltare Rihanna con la sua Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra, una canzone dedicata alla sua seconda casa, il Brasile, la sua seconda patria. È bello ascoltare queste canzoni d'amore, ci piacciono sempre tanto. Io ringrazio Claudio Randone in regia, voi Family DR101 per queste ore passate insieme. Domani torno sempre puntuale dalle 13 alle 16, sempre con me Aldo Paolini. Vi lascio con Super Dani De Filley qui su R101. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia, con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, annuncia i trasferimenti verso l'Italia. Le prime pratiche sono in fase di preparazione. Al momento però non ci sono informazioni sul numero delle persone interessate. Prosegue il dialogo tra Roma e Berlino. Per Teheran, l'annuncio di Donald Trump di sanzioni economiche devastanti contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare. Per il ministro Araghchi serve solo a distrarre l'attenzione dal debito USA. L'Oman, che lavora per una riapertura di Hormuz, osserva: serve una pace duratura, non una escalation. Petrolio in rialzo. Il Vaticano sostiene una intesa per la fine delle ostilità in Medio Oriente. Oggi l'incontro di Papa Leone con il presidente del Libano. La guerra è un fallimento politico e morale, è una controtestimonianza del Vangelo, ha ripetuto Prevost nel messaggio per la giornata della cura del creato. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo. A Cattolica, un uomo alla guida della sua auto con a bordo la moglie si è gettato nelle acque del porto. È stato fermato per tentato omicidio. La coppia salvata dai passanti. Il 45enne di origine albanese avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare. La notte prima dell'incidente i militari si erano recati in casa per una lite familiare. Maltempo nel nord Italia con l'allerta in diverse regioni, arancione in Lombardia e Toscana. Domani la giornata più critica, tempesta di fulmini sulle coste della Liguria, Genova e Chiavari le città più colpite dalla pioggia. In tilt la sala di comando della stazione di Ventimiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Le 16 e 2 minuti su R101, buon pomeriggio da Dani dei Finlay a tutti voi amici e amiche di R101. Saluto Aldo Paolini che mi ha preceduto e Davide Cesini in regia con me anche quest'oggi. 3 ore insieme, dove siete? Cosa fate di bello in questa giornata del 20 di agosto? 331 80 90 101, come sempre il numero per mandarci i vostri messaggi. Meglio se vocali, così sentiamo le vostre voci. Iniziamo con la musica, Madcon, Ray Dalton su R101, questa è Don't Worry.

Madcon, Ray Dalton, Don't Worry su R101, 16 e 5 minuti. Di nuovo buon pomeriggio da Dani dei Finlay. Oggi 20 di agosto leggo che 66 anni fa, nel 1960, veniva inaugurato l'aeroporto di Fiumicino. Aeroporto Leonardo da Vinci poi si chiama, perché spesso gli aeroporti poi hanno dei nomi che noi non li diamo mai, noi li chiamiamo sempre in un'altra maniera. E quindi Roma festeggia questo evento, tra l'altro l'apertura dell'aeroporto di Fiumicino a una settimana in quell'anno lì dall'inizio anche delle Olimpiadi, dove l'Italia ebbe il terzo posto nel medagliere. Siamo nel 1960, ma ritorniamo al 2026, perché non so quanti di voi in queste settimane magari hanno preso un volo, sono sbarcati in un aeroporto straniero tornando poi qua in Italia, e volevo fare un giro di particolarità che avvengono negli aeroporti del mondo, perché poi ogni paese ha le sue regole, ma anche ogni aeroporto ha le sue regole, partendo magari dall'aeroporto di Dunedin in Nuova Zelanda, dove i manager hanno dichiarato guerra agli addii troppo lunghi, ai saluti, baci, abbracci un po' troppo lunghi, imponendo un limite massimo di 3 minuti per gli abbracci. Quindi se la vostra storia d'amore ha bisogno di più tempo, il cartello vi rimprovera con una freddezza aziendale: per saluti più calorosi si prega di utilizzare il parcheggio. Poi è una cosa che si è un po' espansa anche negli aeroporti del Regno Unito, c'è la zona kiss and fly, anche qui in Italia la stanno facendo, cioè non si può arrivare a scaricare i parenti o gli amici e star lì 20 minuti a salutarsi, ti dicono hai 5 minuti, dopodiché scattano delle multe, e che qua in Italia hanno una certa cifra, ma in Regno Unito sono belle alte, proprio ogni minuto in più che si sta la multa raddoppia, schizza a livelli record. Nuova Zelanda e Regno Unito, tra poco facciamo il giro di altri aeroporti in giro per l'Europa e per il mondo, ma ora tocca a Cesare Cremonini cantare qui su R101 la sua Ora che non ho più te.

Another 54 Ultra Talk to You su R101. Amici e amiche, che le vacanze le abbiate già fatte, che siate ancora in ferie o che siate semplicemente a lavoro, viaggiamo insieme in questa prima ora di oggi. Facciamo un po' un tour degli aeroporti nel mondo, paese che vai, usanza che trovi, no? E prima siamo stati in Inghilterra, ma anche in Nuova Zelanda. Voliamo ora a Bangkok, in Thailandia, che all'aeroporto di Bangkok c'è una regola non scritta ma rigidissima che terrorizza i turisti distratti. È vietatissimo calpestare banconote locali se vi cadono per terra. Perché questo? Perché sulla moneta è stampato il volto del re. E per la legge thailandese calpestare l'immagine del sovrano è un reato gravissimo che può portarvi dritti in cella. Non è multa, si va in cella. Ancora prima di aver superato il metal detector. Quindi se vi cade una banconota nel terminal di Bangkok ed è valuta locale, l'unica soluzione è raccoglierla inchinandovi, altrimenti lasciatela. L'importante è non calpestarla. Da Bangkok vogliamo a Berlino. C'è Ernia su R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Germania con Berlino su R101. Tra poco continuiamo il nostro giro degli aeroporti per il mondo. Nel frattempo mandateci una cartolina vocale se siete ancora in vacanza. Come state passando questa giornata? Fatevi invidiare. 331 80 90 101.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Train, Drops of Jupiter su R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Stiamo facendo un po' un tour degli aeroporti nel mondo per capire anche usanze differenti, regole differenti se vi capita di essere in viaggio. Voliamo verso Düsseldorf, ora in Germania, perché se state facendo scalo a Düsseldorf farete meglio a dare un taglio alla vostra esuberanza, dato che i gestori dello scalo tedesco hanno introdotto tolleranza zero contro i cosiddetti rumori inutili. Praticamente l'obiettivo ufficiale è mantenere un ambiente zen, rilassato e privo di stress all'interno del terminal. In cosa consistono questi rumori inutili? Allora, se ridete troppo forte con gli amici, se urlate da una parte all'altra del corridoio per chiamare una persona o un bimbo che sta scappando via, se tenete il volume dei video dello smartphone senza le cuffiette a volume alto, appunto, la sicurezza vi chiamerà all'ordine all'istante. Non solo, nei casi più ostinati scatterà anche una multa salata. Insomma, un paradiso per gli amanti della meditazione, l'aeroporto di Düsseldorf, eh?
1: E mi pareva la voce del trafficante.
0: Ciao
1: carissimo, io sono una ascoltatrice fedele di R101, sono tornata dalle vacanze e ti volevo salutare. Un bacio a te e a tutti, Sonia da Firenze. Fa caldo ancora.
0: Un bacione a te, Sonia. Da lunedì tornano anche i miei soci e tutto il cucuzzaro, ricominciamo a fare i cretini come sempre. Giorgia sale a bordo con noi su R101 16 e 27 minuti, ci canta Il mio giorno migliore.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Damiano David, Thailand, Nile Rodgers, Talk to Me su R101. Stiamo parlando di aeroporti, di usanze, regole che vigono in vari aeroporti del mondo. Siamo stati a Düsseldorf in Germania, prendiamo un volo e torniamo in Nuova Zelanda e andiamo a Auckland. Perché qui è stata introdotta una delle misure più controverse mai esistite in aeroporto. Allora, cosa succede? Loro pesano i passeggeri prima dell'imbarco. Attenzione, no, non pesano il vostro bagaglio per vedere se è fuori misura. Pesano voi, cioè le persone. Il termine ha giustificato la cosa con la fisica. Serve a calcolare con precisione millimetrica il bilanciamento del peso dell'aereo per ottimizzare il carburante e garantire la sicurezza del volo. Peccato che, insomma, l'esperienza di salire su una bilancia davanti a una fila di 200 persone dietro di noi, insomma, è trauma un po' invasivo, la privacy poi la lasciamo perdere, non la nomino neanche perché qui si va a fare benedire, però se doveste partire dall'aeroporto di Auckland in Nuova Zelanda potrebbero chiedervi appunto di salire sulla bilancia.
1: Ciao R101, la nostra radio del cuore, siamo già nella valle. Allora, stamattina siamo partiti dalla Calabria dopo due settimane di ferie vicino a Tropea, ci siamo fermati a Napoli a mangiare una bella pizza margherita e adesso siamo a Fiuggi per passare la notte. Domani si riparte, parte verso Sant'Angelo Rodigiano. Un bacione. Un saluto anche da Toby che è venuto con noi in macchina, è stato bravissimo.
0: Ma certo, salutiamo anche Toby e buon rientro, buon viaggio di ritorno. Se anche voi siete in giro per strade o se invece siete ancora in vacanza, a maggior ragione fateci godere, diteci come state passando questo 20 di agosto al 331 80 90 101.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Buffy, Carmela su R101. Un ascoltatore ci fa notare che a lui è accaduto anche negli Stati Uniti che prendessero il peso delle persone per salire più che sull'aereo, sull'elicottero. Effettivamente ci può stare, dai. Torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
13: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
14: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: 10:43 minuti su R101. Come da tradizione, andiamo a scoprire cosa avete scelto per la canzone che vi fa stare bene.
1: Siamo Graziella e Gianni da Volterra. Vogliamo la canzone che ci fa stare bene, Raff Self Control. Un saluto e un bacione a tutti.
0: Un saluto a voi, un bacione a voi. E come sempre lo sapete, una volta ogni ora potete scegliere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Se poi è una canzone estiva del passato che vi ricorda appunto un'estate passata, tanto meglio, essendo ancora in estate piena ci fa piacere ascoltare quello che avete da richiedere. Raff, Self Control in questo caso su R101.

Self Control su R101 era la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa, quindi continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. Brano Self Control di Raff, che in realtà nasce anche come un brano rock inizialmente, perché Raff aveva una band post-punk prima di essere Raff cantautore singolo, e quindi quel wow che sentite e quindi quel wow che sentite

0: che dobbiamo lavorare. Un saluto da Giovanni e Maria Teresa.
1: Che giro, anche voi siete in tour praticamente, come una band, avete girato mezzo mondo. A bordo con noi, Ultimo su R101 con I Tuoi Particolari.

0: oggi Manu Chao su R101 viajando por el mundo.
1: Ciao amici di R101.
0: Ciao.
1: Io e mio marito volevamo fare gli auguri di buon compleanno al nostro figlio che compie 10 anni. Oggi stiamo passando la giornata girovagando per Roma. Un abbraccio grande e tanti auguri ad Aldo.
0: Auguri Aldo, auguri, buon viaggio a voi, buona giornata a Roma. Ora le news TGcom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alcuni paesi europei lavorano per proseguire la guerra in Ucraina. È l'accusa del Cremlino riportata dal portavoce Peskov. Nella notte, massiccio attacco russo su Kiev. Nel mirino anche un ospedale pediatrico. Ci sono almeno 15 morti e decine di feriti. In Romania, un F-16 distrugge un drone marino vicino alla piattaforma di gas. La Finlandia è il quarto paese a rimandare in Italia ai migranti dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, proprio il nostro paese è quello che ha ricevuto nel 2025 più richieste di riprendersi immigrati da altri stati, più di 24.000, soltanto 85 sono stati accettati. A Palermo una bimba di 4 anni è morta in ospedale per una sospetta difterite. La piccola non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, valuterà se le procedure della struttura sanitaria sono state corrette. Accusato di tentato omicidio nei confronti della moglie, il 45enne che si è lanciato alla guida dell'auto dove si trovava anche la donna nel porto canale di Cattolica. L'uomo che si era messo in salvo poi era fuggito, rintracciato e stato arrestato. La sera prima i carabinieri erano intervenuti in casa della coppia per una lite violenta. Intensa fase temporalesca sulle regioni del nord con rischio di fenomeni molto intensi. Da questa mattina sono caduti quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. Circolazione ferroviaria sospesa a Ventimiglia. Firenze e Milano chiudono parchi e giardini. Il caldo non allenta la morsa al sud. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto e fino al 3 settembre. 4.000 gli atleti provenienti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline, venduti più di 100.000 biglietti. Domani la cerimonia di apertura. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Giovedì 20 agosto, di nuovo buon pomeriggio da Dani dei Finlay, in diretta dalle 16 alle 19, quest'oggi ma anche domani. Dove siete? Come va amici e amiche di R101? Siete ancora in vacanza? Beh, in quel caso fateci godere con una cartolina vocale. Cosa state vedendo? Il mare, la montagna, il lago? Fatecelo sapere. Con me Davide Cisini in regia anche quest'oggi, come per tutto il mese, ormai coppia fissa noi. Poi da lunedì tornano anche i miei soci Finlay. Ora, Giovanotti su R101. And

0: Giovanotti, estate su R101. Giovanotti che in tour, c'era una grande preoccupazione per la data pugliese, perché era stata annullata la sua data a Barletta. Cosa era successo? Si doveva svolgere questo concerto nell'area dell'ex cartiera, ma i sopralluoghi hanno indicato la non idoneità del luogo per il ritrovamento di frammenti di amianto vicini al palco. Quindi smantellato tutto, non si sapeva se la data sarebbe stata recuperata, e poi è arrivata la conferma. Il Giova Summer Party si terrà a Bari l'8 di settembre, quindi quelli che hanno preso il biglietto per Barletta e non potevano esserci perché il concerto non si è tenuto potranno andare a Bari l'8 di settembre, e chi non può invece potrà chiaramente richiedere i soldi del biglietto indietro tramite rimborso. Dove siete, amici?
1: Ciao, noi questo 20 agosto lo stiamo passando a casa seguendo R101.
2: Ciao.
0: Ah, bene, bene, sul canale 67 vi ricordo, così come anche in radio, ma anche sull'app di R101 e sul sito r101.it ci trovate in diretta.
3: R101 con voi l'estate non finisce mai.
0: Meglio
3: Paola,
0: meglio.
3: Da Grate Brianza.
0: Meglio Paola, perché qui sta per arrivare un acquazzone incredibile, quindi io ci credo che l'estate non finisce, eh? Benson Boone a bordo con noi, questa è Beautiful Things ora su R101.

Samurai J, Flamenco Paranoia su R101. Stavamo facendo poco fa un giro di vari aeroporti nel mondo e ora vi porto in quello di Seoul, Corea del Sud, con precisione nel Terminal 2. E lì non vi aspetta nessuna bilancia della vergogna, dato che prima dicevamo che invece in Nuova Zelanda c'è l'aeroporto di Auckland che pesa le persone, quindi farete questa fila anche un po' imbarazzante facendovi pesare uno per uno. Ecco, invece a Seoul, in Corea del Sud, nel Terminal 2 vi aspetta una flotta di robot assistenti umanoidi di ultima generazione. Questi androidi non solo parlano più lingue, vi aggiornano in tempo reale sui voli e in più fisicamente caricano i vostri bagagli e vi scortano fino al gate esatto, guidandovi nei meandri dello scalo. È ufficialmente uno degli aeroporti più futuristici e avanzati del nostro pianeta. Pazzesco. A voi! 331 80 90 101, tranquilli, adesso ascoltiamo dove siete, cosa state combinando in questo 20 di agosto, mandateci pure i vostri messaggi vocali che vi mandiamo in onda. Ora parliamo di David Guetta invece, che il 6 settembre sarà all'Ippodromo SNAI di Milano dal vivo, e l'11, 12 e 13 giugno ha fatto tre concerti consecutivi allo stadio di Parigi. Tre cose pazzesche se andate a vedere i video, e quindi noi ci aspettiamo che a Milano lui faccia uno show del genere. Che fosse una stella della musica non c'erano dubbi, ma avrà una stella anche sul pavimento, sulla Walk Hall of Fame. L'anno prossimo David Guetta sarà in buona compagnia di tanti altri musicisti inseriti come Karol G, Lil Wayne, Smashing Pumpkins, Linkin Park, Sia e Ramones, tutte nuove new entry appunto nella Walk of Fame del 2027. Ed eccolo qua, David Guetta su R101.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Restate con noi qui sulla radio che vi fa stare bene e buona estate.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Queen su R101 con The Show Must Go On, ultima traccia del disco Innuendo del 1991, un po' un testamento, no? Freddie Mercury ci ha lasciato così. Tra l'altro, il disco Innuendo che fu creato in soli 20 mesi, perché il disco precedente, The Miracle, era dell'89. Freddie Mercury sapeva della sua malattia e iniziò a rivelarla ai compagni di band, e lui volle fare di tutto per creare questo disco nel minor tempo possibile, tanto che disse: fatemi cantare qualunque cosa, datemi più materiale possibile in mano, voglio lasciare tutto quello che ho ai miei compagni di band e ai nostri fan per far loro ascoltare roba di qualità. E effettivamente nel disco Innuendo di roba di qualità ce n'è, e ce n'è pure molta. A voi amici, prego.
1: Ciao R101, noi abbiamo appena lasciato Rocca Galascio e ci dirigiamo sulla costa abruzzese.
0: Bello! Ciao. Buone vacanze, buon viaggio, e anche voi se siete ancora in giro, ancora in vacanza, fateci sapere dove siete di bello al 331 80 90 101. Parlavamo di Queen, abbiamo ascoltato The Show Must Go On, abbiamo parlato dell'album Innuendo, e ci sono tanti artisti che si sono ispirati ai Queen, qualcuno anche per scegliere il proprio nome d'arte, in questo caso lei, Lady Gaga su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Gracie Abrams, That's So True su R101. Siete con Dani dei Fill nel nostro giro del mondo degli aeroporti e andiamo oltre oceano e ci muoviamo verso San Francisco, verso l'aeroporto internazionale appunto di San Francisco, dove la burocrazia ha colpito un oggetto sacro per ogni viaggiatore, ovvero il carrello dei bagagli. Cosa accade? È stato ufficialmente vietato l'uso dei carrelli oltre un certo punto del terminal e la regola è nata per un calcolo matematico, evitare che le strutture di metallo intralcino il traffico umano vicino ai gate d'imbarco. Qual è il paradosso? Che voi a una certa dovete lasciare proprio i carrelli e rimanere appiedati con le valigie in mano, costretti a caricarvi sulle spalle zaini pesantissimi, valigie extra, quindi spero che vi piaccia viaggiare leggeri se andate a San Francisco, perché da una certa in poi dovete usare i muscoli. Insomma, viaggiare apre la mente, ma San Francisco fa crescere i bicipiti. A voi, prego, amici.
1: Ciao amici di R101, noi siamo partiti da Delfia in Puglia e ci stiamo dirigendo verso casa in provincia di Bergamo. Buona estate a tutti.
0: Ah, si torna quindi, si torna alle vacanze. 331 80 90 101 per dirci dove siete o dove siete diretti. E ora Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su R101 con Partenope. Enjoy the music.

0: La voce di Olivia Rodrigo su R101 con la sua Drop Dead. 17:41 minuti, siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19 e tra poco vi regaliamo un'altra canzone che vi fa stare bene.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 17:45 minuti su R101. È di nuovo il vostro momento di scegliere, la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è L'estate di John Wayne, di Raffaele Gualazzi, che mi ricorda la mia estate dei 14 anni, primi amori.

0: regaliamo un'altra.
1: Ciao, mi chiamo Amelia, io e la mia famiglia stiamo tornando dalla Calabria e stiamo tornando a casa vicino a Bergamo. Vabbè. Che noia. Ciao,
0: la voce della verità. E saranno un bel 10, anche 12 ore di auto, insomma, passa poco, ti capisco. Ma con la musica di R101 passa più in fretta, te lo assicuro. Continuate a seguirci, ora Sam Smith a bordo con noi. Questa è I'm Not The Only One.

0: The Pausa Magnetic su R101 e ora la vostra voce.
1: Ciao ragazzi, sono Paolo da Siracusa. Io non vado in ferie per due motivi. Il primo perché sono un condannato alla partita IVA. Il secondo motivo per il fatto che per non subire il trauma del rientro delle ferie.
2: Quello, guarda, io il trauma lo preferisco, però almeno una settimana, dai. Ora le news e TGcom 24.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao,

0: this is Harry Styles.
1: Ciao, sono Angelina Mango. R101. Enjoy the music.
2: R101.
3: Grazie a tutti.
2: R101. La radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale, le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite, non era stata vaccinata, è deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 27 in direzione di Venezia. 4 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per un veicolo in fiamme. Sulla 1 verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Veicoli scortati invece in direzione di Napoli tra l'allacciamento A1 A22 Reggio Emilia. Traffico lento lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 viaggiando in direzione della capoluogo Ligure. Sulla stessa autostrada dei Fiori verso Ventimiglia, rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Lungo la 14 in direzione di Pescara, 2 km di coda per un incendio tra Foggia e San Severo. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: Le 18 e 3 minuti su R101, un buon pomeriggio a tutti voi amici e amiche di R101, da Dani dei Finlay in diretta dalle 16 alle 19, quest'oggi e anche domani siete in mia compagnia con Davide Cesini in regia. Se siete in vacanza o magari state rientrando o magari siete in città a lavoro, fatevi sentire al 331 80 90 101 come state passando questo 20 di agosto. La nostra musica continua, Fred De Palma e Anna Mena, Una volta ancora.

0: senza di te. Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay. Sentiamo i vostri messaggi. Prego.
1: Ehi là, noi stiamo partendo da Arco di Trento in direzione Lecco. Quindi andremo da un lago, quello di Garda, a un altro lago, il nostro lago di Como. Ciao ciao da Alessandra.
0: Ciao Alessandra, buon riposo, buon lago. Da un lago all'altro, noi stiamo invece volando da un aeroporto all'altro, parlando degli aeroporti che hanno delle regole molto strane in giro per il mondo, e voliamo all'aeroporto di Singapore, giudicato tra l'altro uno degli aeroporti più belli al mondo per questa cascata interna che è stupenda da vedere. Googlatelo, cioè, ammirare assolutamente se non ci siete mai stati. Però c'è un divieto assoluto in questo aeroporto, il divieto riguarda un frutto tropicale, si chiama durian. Non so se siete mai stati nel sud-est asiatico, è un frutto che all'apparenza è normalissimo, ma una volta tagliato emana un odore terrificante, di quelli che si sentono davvero a chilometri. Perché è una polpa prelibata per i locali, però l'odore è descritto come un mix tra cipolle marce e calzini usati, ed è assolutamente vietato introdurre questo frutto all'interno del terminal aeroportuale. Se la sicurezza lo trova nel vostro bagaglio a mano, scattano sequestro immediato e sanzioni, perché l'odore è così forte che è in grado di appestare i condotti dell'aria condizionata dell'intero aeroporto in pochissimi minuti. Eppure in città si mangia, si trova, si può mangiare. Invece, se amate l'adrenalina pura, la vostra meta preferita sarà quella del Princess Juliana, aeroporto di San Martin, isola caraibica. Qui la pista d'atterraggio è così corta che comincia esattamente dove finisce la spiaggia pubblica. Sostanzialmente i giganteschi Boeing atterrano passando a meno di 10 metri sopra le teste dei bagnanti in costume da bagno. È una roba, anche questo potete googlarlo, fa un po' impressione, non so come si riesca a stare al mare in quelle condizioni, è un aereo che ti passa sopra a pochissimi metri, però quell'aeroporto è fatto in questa maniera. Che dobbiamo fare? Su R101 Ed Sheeran ora ci canta Bad Habits.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Mi pare di capire che ci sono già un po' di rientri, qualche vacanza è finita, poi sabato e domenica ci sarà bollino rosso su gran parte delle autostrade italiane, quindi il grosso dei rientri, poi in realtà sarà anche a fine agosto, ma già nel prossimo weekend, insomma, si prevede molto molto traffico. Dove siete?
1: Ciao a tutti, siamo Antonio, Sabrina, Edoardo, siamo in Calabria, oggi è il 20 agosto e facciamo 12 anni di matrimonio.
0: Vabbè.
1: E andiamo a festeggiare a Bagnara. Ciao!
0: Bene, bene, auguri per questo vostro traguardo e festeggiatelo al mare, stupendo, meglio di così non si può.
2: Ciao, un bacio da Rende, noi siamo appena rientrati da Capo Vaticano e niente, ci è venuta la depressione, ma va bene così. Un abbraccio da Angelo e Antonio.
0: Lo capisco, lo capisco, specialmente per chi sta tornando verso il nord Italia. Il clima non è dei migliori, cioè fa caldo, però si è incupito tutto, temporali, cielo grigio, cielo scuro, da qui a domenica si prevedono piogge e cielo abbastanza scuro, cose che ti fa dimenticare le vacanze un po' troppo in fretta, e l'estate un po' troppo in fretta. Ma l'estate è ancora qui su R101 e con la nostra musica, ora Joe, End of Beginning.

0: Joe End of Beginning. Joe sarà in concerto in Italia tra pochi giorni, 24 di agosto a Roma, 25 di agosto a Milano, due unici concerti italiani di cui R101 è radio partner ufficiale. State con noi, a tra poco.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Muse con Starlight su R101. I Muse che sono tornati con un nuovo album, The Wow Signal, decimo album in studio. Perché si chiama così questo disco? The Wow Signal vuol dire il segnale wow. Perché deriva da un fatto astronomico che tutt'oggi non ha spiegazione. Il 15 agosto del 1977 un astronomo di nome Jerry R. Heman, impegnato in un progetto di ricerca sulla vita extraterrestre, captò da un radiotelescopio dell'Università Statale dell'Ohio un segnale della durata di 72 secondi e proveniva dalla costellazione del Sagittario. L'astronomo, stupito dalle caratteristiche del segnale, cerchiò la sequenza che aveva un codice 6, E, Q, eccetera, e vicino alla sequenza scrisse «Wow!». Cioè non si è ancora capito cos'era questo segnale, e quindi il wow signal, il segnale wow, che ha dato il titolo appunto al decimo album dei Muse, che tornano in Italia a Milano per due date, venerdì 20 e sabato 21 novembre all'Unipol Dome, l'Arena Santa Giulia, sostanzialmente quella costruita recentemente per le Olimpiadi invernali. Ora tre curiosità, tre cose per sembrare più intelligenti. Numero 1. In Giappone, per svegliare le persone in caso d'emergenza durante il sonno, si sono inventati una roba nuova. Cioè, anziché far suonare un allarme, magari stai dormendo, l'allarme non lo senti, si spruzza un delicatissimo profumo di wasabi che invade la stanza. Non so se avete mai provato il wasabi in un ristorante giapponese, ma bello piccante, insomma. Ecco, immaginate non di mangiarlo, che già così è piccantissimo, ma di respirarlo. Beh, sicuramente in caso di incendio di emergenza vi sveglierete anche a notte fonda. Non male come trovata. Da Giappone andiamo in Cina, dove a Shenzhen, una città cinese, un dipendente ha vinto come lotteria della sua azienda, che ogni anno fa questa festa aziendale e fa una lotteria, ha vinto un anno intero di congedo retribuito. Cioè praticamente un anno di ferie pagate, e ogni anno questa azienda fa questa sorta di lotteria e un dipendente ha questo premio in cambio. E torniamo in Italia, perché a quanto pare, dati del 2025, ma che escono ora, l'Italia è diventato il paese con più tatuati in tutto il mondo. Assurdo, 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio, superando persino paesi come gli Stati Uniti, dove sono il 46% le persone tatuate, la Svezia e l'Australia anche, che sono tradizionalmente considerati paesi della cultura del tattoo, molto più inclini ai tatuaggi. Italia numero uno per tatuaggi. Ora a bordo con noi Noemi, che è tornata sul palco dopo il brutto incidente, con le stampelle, ma sempre pronta a fare contenti i suoi fan. Questo è Vuoto a Perdere.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

Black Eyed Peas, Shakira, Don't You Worry su R101. Chapeau per Shakira che non so se avete sentito delle news riguardo al terribile terremoto che c'è stato in Colombia. È stata lì sul posto, è andata a visitare i luoghi e ha deciso di donare un bel mucchio di soldi per ricostruire varie scuole che purtroppo sono state distrutte durante questo terribile evento. E Shakira, come sempre, regina non solo di musica, ma anche di beneficenza e di gran cuore. A bordo con noi su R101, ora Fulminacci, Maledetto Me. Enjoy the music.

0: Fulminacci con Maledetto me su R101. Che siate in viaggio, che siete ancora in vacanza o che siate rimasti a lavoro, buona estate a tutti voi da Dani dei Finlay. Restate qui su R101, tra poco c'è un'altra canzone che vi fa stare bene.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 18 e 44 minuti, come promesso, c'è un'altra canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono Anna dalla provincia di Verona. Per la canzone che ti fa stare bene, oggi mi piacerebbe ascoltare Strange World di Che, perché la leggo a tantissimi bei ricordi della mia adolescenza con la mia famiglia. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Buona giornata a te, Anna. Fate come Anna, mandate le vostre richieste al 331 80 90 101, scegliendo appunto la canzone che vi fa stare bene e motivando anche la vostra scelta, magari raccontandoci che ricordo vi dà questa canzone. Che Strange World!

Strange World su R101 era la canzone che vi fa stare bene, brano del 1996 che la nostra ascoltatrice poco fa ha scelto dicendo che le ricorda una bellissima estate passata. E tra l'altro lui, che sembrava sparito come artista, in realtà ha scelto dicendo che le ricorda una bellissima estate passata e tra l'altro lui che sembrava sparito come artista

0: Muscle, Bruno Mars su R101. Per oggi è tutto da Danny De Finlay. Grazie mille per essere state in mia compagnia. E ritorno domani in diretta dalle 16 alle 19. Vi aspetto. Grazie a Davide Cisini in regia, che mi ha accompagnato e mi accompagnerà anche domani. Restate qui su R101. La musica continua sulla radio che vi fa stare bene. Un bacio a tutti. Io sono Dani e questa è R101. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La Borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio, l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, traffico rallentato per un incidente tra l'allacciamento a 30 Caserta-Salerno e lo svincolo di Caserta Nord in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara-Bari, veicoli lenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, segnalato un incidente con code tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra l'allacciamento A10, Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 Bologna-Firenze, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11 in direzione di Bologna. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per un allagamento al terminal 2 dell'aeroporto Malpensa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
17: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
17: The official Italian dance party.
1: Tutto il mondo balla italiano con

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce.
4: Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
10: Perché se non Degli, non ci credi.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
14: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
14: Oh no!
13: Il sole che splende...
14: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Chi

0: Benvenuti nel nostro grande party italiano.
1: Made in Italy.
0: Siete pronti a cantare con noi anche la prossima canzone? Qui su R.

0: tornano tra poco su R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Amici del Made in Italy, siamo noi, quelli di R101, ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app, che è gratuita per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito! Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: RTR 101.
1: 101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano. La verde torna sopra i 2 euro. Il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri. Traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. Gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana in alta Val Brembana, isolate 4 località, bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubi, fragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A18 Messina-Catania code a tratti per traffico intenso tra Cireale e la barriera di Catania in direzione di Catania. Sulla A30 Caserta-Salerno, attenzione ad una perdita di carico tra Sarno e Nocera Pagani in direzione di Salerno. Sulla A1 Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo fermo tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma. Sulla A4 Torino-Milano, entrata chiusa per allagamento allo svincolo di Chivasso in direzione di Milano. Sempre in A4 code per un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla A27 Mestre-Belluno, un mezzo in panne provoca rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Infine, lungo la statale 457 di Moncalvo, segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Cereseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101.

0: the music.
1: 101. R

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Mille e ancora mille.
13: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
0: R101 Meteo.
16: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e molto caldo al sud e sulle regioni centrali adriatiche. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese, con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche. Massima attenzione al rischio di nubifragi con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, in particolare su Lombardia, Nord-Est, Liguria di Levante e Toscana. I fenomeni si attenueranno poi col passare delle ore. Temperature massime in ulteriore diminuzione al nord e in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre i 35 gradi altrove. Venti meridionali tesi sui mari settentrionali e forti raffiche nelle aree temporalesche. Mossi i mari di Ponente e l'Adriatico al largo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

Passion of the Groove.

0: TR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. TR 101
2: Enjoy the music.
3: TR 101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Radio Trailer.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Una produzione Top Ten Group.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
22: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
23: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
24: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con Ameco

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più uno.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEC 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a you!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 3:101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e molto caldo al sud e sulle regioni centrali adriatiche. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese, con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche. Massima attenzione al rischio di nubifragi con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, in particolare su Lombardia, Nord-Est, Liguria di Levante e Toscana. I fenomeni si attenueranno poi col passare delle ore. Temperature massime in ulteriore diminuzione al nord e in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, punte oltre i 35 gradi altrove, venti meridionali tesi sui mari settentrionali e forti raffiche nelle aree temporalesche, mossi i mari di Ponente e l'Adriatico al largo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: RTL 101.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101. Corri da Troni fino al 23 agosto, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
0: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.